Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Totentanz, parafrasi sul Dies Irae per pianoforte e orchestra. Beatrice Berruth, pianoforte. Czech National Symphony Orchestra. Julien Masbondé, direttore. Georg Philipp Telemann, sonata quinta in si minore per traverso e violino. Adagio, vivace, grazioso, allegro. Matteo Gemolo, traverso, e Patrizio Germone, violino.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato la sonata quinta in si minore per traverso e violino, Matteo Gemolo traverso e Patrizio Germone violino.
1: Erixati, Gymnopédie, numero 1, Lente et Dolorée, Elis Sarraut, pianoforte.

0: Di Erik Satie abbiamo ascoltato Gymnopédie numero 1, Elis Saraot, pianoforte.
1: Tuano Arbo, anagramma di Jean Taboureau, Digione, 17 marzo 1519, Langres, 23 luglio 1595. Cinque danze strumentali dal trattato Orchésographie. Brun de Malte, Brun de Lavandière, Brun de Cheval, Basse Danse, Tourdion. Complesso strumentale The Broadside Band, diretto da Jeremy Barrow.

0: di Thoinot Arbeau. Avete ascoltato? Cinque danze strumentali dal trattato Orchésographie. Complesso strumentale The Broadside Band, diretto da Jeremy Barrow.
1: Giacomo Puccini, Scherzo per archi, Orchestra Philharmonique de Luxembourg. Gustavo Gimeno, direzione.

Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato Scherzo per archi, Orchestre Philharmonique de Luxembourg, Gustavo Gimeno, direzione.

Johann Kuhnau, 1660-1722. Sonata biblica in Mi bemolle maggiore numero 6 per clavicembalo. Morte e sepoltura di Giacobbe, dalle 6 sonate bibliche. Clavicembalista Gustav Leonhardt.

0: di Johann Kuhnau avete ascoltato Sonata biblica in mi bemolle maggiore numero 6 per clavicembalo, Morte e sepoltura di Giacobbe dalle 6 sonate bibliche, clavicembalista Gustav Leonhardt.
1: Dmitri Shostakovich, quintetto in sol minore per pianoforte e archi, opera 57, preludio, lento, fuga, adagio, scherzo, allegretto, intermezzo, lento, finale, allegretto. Marta Argerich, pianoforte, Renaud Capuçon e Alissa Margulis, violini, Lida Chen, viola, Misha Maisky, violoncello.

di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Quintetto in sol minore per pianoforte e archi. Opera 57.

Rigaudon primo, Rigaudon secondo, Menuet primo, Menuet secondo, Gigue prima, Gigue seconda, Bourret, Lentement, à la hornpipe, Les concerts des nations, Jordi Savall, direttore.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Water Music, suite prima Re maggiore e Sol maggiore minore, Les Consorts des Nations, Jordi Savall, direttore. Robert Schumann, Kreisleriana, opera 16. Agitatissimo, con molta espressione non troppo presto, molto agitato, lento assai, vivace assai, lento assai, molto presto, vivace e scherzando. Pianista Stanislav Bunin.

di Robert Schumann. Avete ascoltato Kreisleriana, opera 16. Pianista Stanislav Bunin.

Rai Radio 3 Classica. Piotr Tchaikovsky. Sinfonia numero 6 in si minore, opera 74. Patetica. Adagio allegro non troppo. Allegro con grazia. Allegro molto vivace. Finale. Adagio lamentoso andante. Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.

0: Di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 74, Patetica. Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.
1: Franz Schubert, quartetto numero 14 in Re minore per archi, La morte e la fanciulla, D810, Allegro, Andante con moto, Scherzo, Allegro molto e Trio, Presto. Alban Berg Quartett, Günther Picker e Gera Schulz, violini, Thomas Kakuska, viola, Valentin Erben, violoncello.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quartetto numero 14 in re minore per archi, La morte e la fanciulla, D810. Alban Berg Quartett, Günther Pilker e Gera Schulz violini, Thomas Kakuska viola, Valentin Erben violoncello.
1: John Corigliano, Sinfonia numero 1. Apologo, Tarantella, Ciaccona, Epilogo. John Sharp, violoncello. Stephen Hogue, pianoforte. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Liemese la doi domsti, juobia doi de lujo, bon domsti dai studi de Rai Ladinia Bulsang, i bangunia kasta misaura da notizias, approfondimanch, informazions, dan der lauter sun kisch argumanch. Na gran partizipation il stat un quei damsti pra la sepultura da Franz Wittur a San Linert. Urti jai la stanta de plazas da jauti manaccia la koalition sun comun. Lujo mangstel Disability Pride a San Jan jeloni portaite la Disability Card. I poch dies manchel me plunking alla 39ª edizione della Maratona des Dolomites. Al microfon vos saluda Martina Rier, la per tecnica cura Maximilian Hauser. Un quidam stil stat a San Linert la sepultura de Franz Wittur, alie stat il prim intendant la scola la Valle des Ladinas, na personalità ca la sciana gran arpejong til champ la scola i cultura ladina, Roman Clara je pernau sul post.
2: Tröppas personas a tut pert in ködamiste alla massa de sepultura San Linert por tocomieda Franz Wittur che ste tantrater por de jeset an intendante des scores des valades ladines del Südtirol. Fondamentale ste so contribut por il svilup del sistem scolastic paritetic ti don gran valuta in cel aspet pedagogic scho che l'intendanta da denant Edith Ploner ne sa dit.
3: Iarati che m'suncere con gran riconoscenza all'Arpjung e alle giampi calade sura dutil ciam pedagogic. L'udai t'vigne müt e t'vigne müta, an fat a ciete ils potenzialites e nia massu limic arati che e un compit de vita sun calcarunda fa tres ciamo.
2: Sua famiglia ha oru il recordescio che maestar. Un po' di la professione più importante di ogni sistema scolastico.
3: Se la famiglia ha chiesto fuori questa prima definizione, spiega un esempio della sua semplicità e anche della sua umiltà. E la rata che il maestro ha scritto grande, si distresce la funzione più nobile che può avere la nostra società. Possiamo impogni la proiezione delle responsabilità e delle funzioni, ma la fondamenta è cara del maestro, del buon maestro e del maestro di vita.
2: Por Franz Wittur è tres la persona con sue qualità, stata il centro del percorso di formazione.
3: Calcraig si des l'aspetto fondamentale, ci che un pedagogista ha pur darci fin più alt, nia ma calden savai e conoscenze orientate de do alla professione, ma proprio cas crasce della persona e ruve inant proprio vignun e vignun a sciocale e pudai das purteite la società con due cant ci che un po' purteite a livello di positività.
2: Franz Wittur ist ein Pionier der Schola Paritetica des Valades Ladinas, schöckinche Roland Vera, che ist der Intendant dal 1992 al 2018, a sottolineare.
4: Alle Puzza Paita, dopo l'approvazione del secondo statuto d'autonomia, il Europa Uni Stlari avvisa, come funziona e come è il sistema della norma d'attuazione. E poi il Stato Bon, di difendere questo sistema, anche. Lie stat il conosciu recurs contra il sistema paritetico e la scuola ladina e la carta costituzionale ti ha dato ragione per annaus. Io mi sono detto che con cage e con troppe altre cominciative, se c'è la polaura troppe per mettere un po' in grumo di scuole e scoline, perché il concorso per il primo anno per assicurare per i posti e i programmi faccia visa tutto cosa al porta pro a costruire e perché al metto la fondamenta sicura di questo sistema scolastico.
2: Franz Wittur ha spinto definito e sviluppato in ante il sistema paritetico.
4: Io già so che al a porta pro con si laur e con si esempio umano a salve l'onore e a ti dà prestigio a questo modello che non è tanto sauri a vivere dentro il modello tedesco italiano e perché è veramente stata una delle forze determinanti per il danni della nostra popolazione.
2: Narpejun che in c'è la base per il danni del sistema scolastico ladin, ciò che in c'è l'intendente attuale, Hans Wiedesot, ne sa dit.
5: L'ultima delle norme sono ciò che fa riferimento più o meno al Statuto dell'Autonomia e dello Zigiste Velka, di Nasburla. Weil es erst mi immaginai il punto referiment che do con seis e kein strade dort il sistema informativ la ding son ca strada la knus un tres mo inant perché al che l'iste dar important e sam bevel dan proia alle passe trecian mon ultima la merce, il tru e ste velca de dante, e son caljunos, samba, inch dottinceria magari modeta sen, mo la strada terecimo cara.
2: Inch rec l'insegnamento della ding non è una cosa garantita, mon arpeggium preziosa da defane e sviluppe in ant.
5: La ding è il punto fondamentale della nostra scuola, mo al nenia dit che dic la vegan sche e a mezzil dit anche va dot tan de botta. Mon camestres nos ricorde che la scuola ladina è mtida se de che ladin
2: in schöl internant attual Heinz Widesot
1: impressions dal cumiada Franz Vittor i uda is in change nuot da trail imodong argument la procura della repubblica sa da mandado fel process contra 37 personas del keder lan rescida giudiziaria Romeo per un valgunas restlen scheinant la cusa da vai mutu sun associazion con fins criminai audio Stefan Pescolderung.
6: Il Zanter, il caso della mia Romeo, è il sospetto da vaimus de illegalmente affarze politica della regione Trentin Sud Tirol. L'accusa da vaimus in associazione con fins criminali resta d'antarata in pe per l'investitore austriaco René Benko, il commercialista tirolese Hans-Peter Hager, l'imprenditore Trentin Paolo Signoretti e l'ex senatore Vittorio Fravezzi. L'udienza preliminare sarà il 23 ottobre. L'inrescita Romeo sa il passaggio sviluppo per Pleiadit direzione di Svalies. Dona prima ona d'arrest del dezembre del 2024 e la procura ha rilasciato mezzo accuse se da manang l'archiviazione. Moi vicar di investigazione ha rilasciato mantenì. Pur calma la procura da transa in se da manella da orida del processo e cash contra 37 personas.
1: Il Burgraviat Valmo Forinanti Lauros per Rome sui Danz doi temporai dan domania passeda. La strada provinciale da Sinich a Schenna, che porta in ciò al Castel Trautmannsdorf, vengono quei domsti no già ridal traffic. Gli abitanti la ciosa stuchedes della Schmuias resta in ant evacuedes. Masri da calcun minova iei Danz pra la strada da Hafling, u la calimo da fede masri intervanci, i che restra per calmo schluta al manco un king Alena Cavang. Da ich dort de Lujo in Nanzen ging, ai prim d'agost und ihr alfat laures de Modernisation sung de Plutotsch la linea de la ferrata del Pranner, lia odudanten servisch sostitutiv concurrieres.
6: I laures a la donna comunicat la provincia al fin da migliore l'efficienza e l'affidabilità della linea della ferrata del Tamplunk. Aiva in faccia dai gestures RFI Rete Ferroviaria Italiana e l'ÖBB Infrastruktur AG d'Austria. La gera per caldo bujain de sospensions del traffic la ferrata da Pletoc. Z interruzions reverda plovis al toc balzang pur snu, ai d'istot messe. E spo i toc pur snu prenner, dai d'istot messe cin al 1 d'agost. Spo c'amol toc steine han prenner de sproc, dai vintrei de messe al 1 d'agost. In plö n'arrange stut al traffic la ferrata al toc d'Anterperi e Verona Porta Nuova, e cas dai vint ai 26 de messe. Trattagni la urna era la cale interruzione sportete in servizio sostitutiv con autobus, con le linee sbeciant del Sud Tirol e cales del ÖBB del Tirol del Nord. Danter Balsange pur snu sarà al manco ferratas regionales in circolazione dai 2 di messe al 1 d'agosto. Radò l'assessura alla mobilità Daniel Alfreider, anche chi giultim sain c'era da coordinare da me la URS su la linea del confin. Danterater n'era al rinnovello scines del pletoce a farnera incefati intervanci per il cogliamante del Dauni con la linea della ferrata Tresl Riggartal. L'invito ai passaggeri è da verifiche dan fora i orari e le modalità di ADE, ci che poi ci rifaccio nel portale Sud Tirol Mobile.
1: Che auch die Jail stante de Post per i auti na jenia den Wurf. Kanka la plazas dai auti sa cia dai stazion je plainas sam pifal movimans del center del Wurk. Da kun sei da comun jel ideas de Jvalivas per resolver la problematica, tant ka la koalizion je man acceda. Alexander Stufernas dischte plu.
7: Auch die Jail am Problem de Lerk per i auti. Kanka la plazas dai auti sa cia dai stazion je plainas sam pifal movimans del center del Wurk. I due partner della coalizione di Comun hanno idee di fronte per risolvere la problematica. Quando la Tofles mostra che non è un'erica per l'auto della Furnadoia, fornirà i fulestieri un pomo sopra la strada Roma. De giugno il maggior caos sta più o meno 2 euro da Maranda. Il sistema nuovo di prenotazione per la Furnadoia di Seceda non è portato miglioramento per la piazza degli auti. L'assessore per la mobilità Armin Lachschneider
8: Es lots kaya bandabogranch kalu li La maggior parte della gente che la vuole unire dentro la nuova fila 11 e loven l'einfach la chassun grum de gente e che l'lotte einfach nie il sistema. E perché uns daus eigentlich nie dra miora la situazione.
9: Via Roma, Planeta, Platz di Auto in Planeta, ist schon eine bewusste Solution.
8: Questo è il problema che dato che la gente apposta da ora i tickets, per portare da già tena una lerca, e se vanno più la sua pralascia da ai di esponazzo un ticket, ma se musong lasce saul l'auto.
7: Ciola se saura Martina Comploi, la lista unica, ne veja nia miuramant doke je jiten droval sistem zlot per i fulle stieres che tolla furnadoia de se cerda.
10: No, la funzione è nia tang, a già che il van unian plu auti, il van unian plu abneura anga i auti, il van fuor plu giant, e in vega che ti sognia, a duccchi storicchi van me in tang l'di.
7: La dandut a des 750 luoges da i auti orti gioi,
10: il van fuor plu giant, e in vega che ti sognia, a duccchi storicchi van me in tang l'di.
7: La dandut a des 750 luoges da i auti orti gioi, je belle de giuni status plus

0: Armin Lachtschneider.
1: Wir sind in den 4 Stunden. Ich kann gerade hier eine Ziffer, die kann ich in Spanien. Wir sind auch natürlich Statistiken. Die Garagen, die waren effektiv am Antrag. Und die Menschen sind in der Plan, die Ratischen sind in der Post, die sind in der Auto, die Fassanzen aus Boni, die solven das Problem.
0: Martina Comploi, per la Fraktion Lista Unica.
2: 400 Posts, aber dipende per chi, no? Nous disons Posts per la gente at lo, qui pagi a parken, ma trajou l'auto, prajit il center, jang, Posts per i turisti che stat lo, jang, ma massa Posts, la via stil, per gente che van mentang il di, no.
3: Wo die Jai ist appuntives, fena major leer pri auti, i la Platz ist kia auch die Jai des, aber kalz varamant, und ich mandrides.
2: Kal da meora müssen propi udai, però al momento adron tutta la lerkes, che son boni de fin gran posta puntives, i son boni de gestica al bank, papa ang da meora jmendri al momento kal nia possibile.
0: Per la frazion SVP l'argument de na majra ler per iauti da satil un pont central de si mandat. Lacht Schneider.
1: Schön aus Rumänien, una Prozent ja chiesig zu zet, pana passa tres nia, ja genau so ein drei ja drei in sie in nur von nur, weil ich passa plunat nia, pana saral nur war weles.
0: Na Garage, das ist Tilse, der Mann dann schon alu ja nur war, pro Magazin de Kamun, in Schien kostet man stimmt an der 3,5 Millionen Euro. La Fraktion Lambold porta in Hand la Vision de na Garage appuntives. Comploi.
2: Wir sind für mich so jaut die Tangelung, dann hat alle la gente die wollen mehr in Tangel di, wir sind convinti, dass der Post mehr oder weniger eine bella Pontives, die wollen ja auch die Tangelung, und ciò che dunque al mejun per questa situazione e aumentare la qualità della vita della gente del Post e anche da quei turisti che stanno da noi.
0: La gente mi sa se dai lopo dai fornei 4 km e mezzo in quintel centro di Tijai con i mesons pubblici. Da pers la fraktion SVP, weil schon Kalendergi sanja afegi mo plujant con la courieres de linea. Lacht Schneider.
1: Passon mache effettivement gi sa mo plujant me plu qui busse, no sonia plu boni, no sa binon ni al bus, no sa binon ni al chauffeur, la strede si pleines, no son sa drei uni ot minuten bus, bi fasang su tutta la valeda.
0: Intant an la soluzione provisoria. De luglio e agosto finanziaria comun turismi funadoia na persona che stat la ronde la purger a mande de mezzi auti canc la plazes da iauti vendu de zora. Per una miura soluzione, muosa doi partner de coalizione de comun morue a una.
4: I jong te fascia do la velestelmangs de meit la frazions de penia grias i pozza jelunilita i president Schnurvers velc de plunestis Valentina Redolfi.
5: In domenica 17 di me l'era stata la litazione per il rinnovamento di Neves Conseis, della frazione Ajuc de Penia Gries e Pozza, te chi dispasse i Conseis e se abbina i deschi regolamenti le venu l'età il Presidente. Ta Penia l'è stata mingol de mudaments, il più l'età era stata il capo frazione d'Adan Stefano Salvador, ma te la litazione del Consei tre componenti sun cinque all'età per fer diventer Presidente Stefano Bernard Napoli. Perché Salvador si è tratto in do e le rua ite la sesta persona più l'ite da Sabrina Daprai, ades donca per la frazione de Penia, leite Stefano Bernard, capo frazione, Simone Valeruz, Paolo Verra, Marco Verra e Sabrina Daprai. A Gries invece le venu conferma il capo frazione da Dante, più l'ità Silverio Pezzei, a pede a elte con sei Carlo Fosco, Mariano Cloc, Alessandro D'Antone e Marco Dell'Antonio. A Pozza è in cecchio il nef capo frazione Gabriele Rajon, che l'era stata de me il più l'età, e il tole il post de Bernardino Zulian, capo frazione, te chi s'ultimes ein, che le resta un po' te con sé, insieme a Marco Locatin, Massimiliano Rajon e Fernando Cincelli.
4: Lugio è il mangs del Disability Pride, il mangs dedicato alla svalivanza della persona con disabilità. Just da Burg al Comune de Saint-Jean attiva una carta nazionale e europea Disability Card, Yassi Inuam.
5: Il mes de Messelle, il Disability Pride Month, una celebrazione che ogni anno la chela de geder l'erga al settore della disabilità. Se tratta di scomenzadives per uzzar fora i diritti e l'autodeterminazione e la piena partecipazione della persona con disabilità della comunanza. Le venu cernu el meis de Messel a Jacques de Kest meis del 90, l'era venu a pruana legge de per questa persona sti Stati Uniti. Te region a livello de Trentin ven fat pec a Motte del Sutirol e invece l'osservatorio provinciale sui diritti della persona con impediment e il metagir campagnes participatives

0: e inviant la persona a spartir stories, fotografies e messages sul significat del Disability Pride. I contributi vengono fora da potras i canali istituzionali e i social media. Tenosa valere se invece il comune de Saint-Jean con l'assessora al social Mirella Florian la mettu agir in stadi e nauter piccol travert per si sentadins, la Disability Card, in servizio da fer colims. Mirella Florian.
1: Il comune de Saint-Jean ha fatto una convenzione con la presidenza del Consiglio dei Ministri, o là che l'aderessa alla Disability Card, che è il documento che certifica. Certifica la condizione di disabilità di una persona e dunque il PELAER accessa a molti dei servizi.
0: Questo è il servizio sport endena dal comune di Saint-Jean.
1: Noi abbiamo dato la possibilità a queste persone di usufruire del servizio urbano che ho di Saint-Jean insieme all'accompagnatore tutte le band.
0: Se pensi da fuori a altre realtà, desche per esempio il museo e l'istituto Ladin, te valere desche la nostra, già desvalive rebas, un po' che sta certa, le velk de più e ence velk de sori da mettere a zir.
1: Io credo che schio che ha fatto il comune di Saint-Jean è nata amministrativa abbastanza semplice, però di gran valore dal punto di vista di tener conto di queste persone, dei diritti di queste persone e soprattutto dei poteri di dar di zona a sempre valere di chi servisce.
0: Sention che si confer per la carta.
1: Questa carta la viene rilasciata dall'Inps perché è una carta che ha valore a livello nazionale e ince europeano. Io so che l'Inps dice che muie non la domana questa carta e dunque fosse ince da slariar fora alla gente che il saesse che per l'aer che servise.
0: Le ince criterie spallaccia per Mirella Florian.
1: Sono tolite persone che non sent, che non veit, la disabilità che la conosce di una certa, credo il 67%.
0: Se presiete comune di Saint-Jean, l'ufficio di Paola Martini, responsabile di affari generali e sociali, le appede all'ufficio dell'anagrafe, se per l'ence chiamare il 0462-74758 al numero NIF.
1: A noi ne sa che questa roba che ho la conosce essere fatta da perduti, deduci le strutture pubbliche proprio per tener conto dell'urar verso all'inclusione e che non resta in donne nessuno. Ecco.
0: Il comune di Saint-Jean è che porta in ant da enna politica sociale de valuta, già con la rissa resa e i bench tutti intorno per la gente con la demenza, la andrezza scomenza dives a ciò che dal buon nessun venne lasciato fuori dalla vita del paese.
2: Il Sudtirol potrà da ogni modo più persone con disabilità se non c'è da band di mesi di trasporto pubblico. In Ciel Consai Provincial fa ora con tutta la uges a una di Arbasel limit di invalidità civile che dal dirt dava il Sudtirol Pass Free da 74% a 67%. A questa maniera, in Ciel Promotor, Alex Ploner del Team K, possa mille persone se non c'è da questa sauridanza finanziella per se non c'è di mesi di trasporto pubblico locale di tutta la provincia di Bolzano. Il Consiglio Provinciale del Sudtirol sa che stisce da giù con la questione dell'educazione sessuale alla scuola, Mara Miribunk.
3: Educazione sessuale e emozionale è stato il programma scolastico delle scuole del Sudtirol. Questa è la decisione del Consiglio Provinciale. La mozione di Varc è giù da tutta sé. Piadaia era per la legge statale che vieta l'educazione emozionale e sessuale delle scuole e scuole elementari del Sudtirol. Dalle scuole mesane e alte dipendono dal consenso scritto dei genitori. I Varc argomentano che l'educazione sessuale e emozionale scona da violenza e abusi sessuali. Fatto che i rappresentanti dell'SVP ha confermato.
2: E passiamo ad altre notizie del dì. L'azione di tre reie del tempo della Delia in Ostata è un successo. La Schiera Giornila, la Jungschar del Sudtirol, che la mette a Giunian ha presentato il bilancio.
4: 1,7 milioni d'euro. Questa è la somma che ha potuto traire con l'azione di tre reis 2026 del Sudtirol, metodaggi della Schiera Giornila, che ha permesso le spannore della popolazione, che in dodici mostra una gran solidarietà. Passa a 5.000 milioni di giorni che giù a casa porta la buona Noela e che ha due spannore per delle persone a cui scaltiva a manco buon. La somma ha tratta il secondo mio risultato che ha calvato a giù l'azione. Con chi mesi puderanno sostenere 120 progetti di tutto il mondo, dando da tutta l'Africa, Asia e Sud America. Il 45% riguarda progetti di formazione, ma anche sostenere progetti del campo della sanità e del campo sociale, pitando molte prospettive per danni a mitunze e famiglie. La schiera giunile alza fuori l'importanza dell'azione tanto più di tempo di vera povertà e di conseguenze della crisi climatica, che anche le grandi bisogno d'aiuto. L'azione va in realtà importante per sensibilizzare i tungs e giovani che lo da noi e educare un comportamento solidale a ben di altri.
2: Ei lässt der Tempi Pluto Kedas della Stantacke ei, Kaschwang ora dann an Rashidat l'Institut Provinziell per la Statistikas a Stat.
5: Tra i 1700 sura 67 nat compagnamant personal del Süd Tirol. Plüt dui terzit Kastasaras ein dera la dod la Stat entradas plüt 300.000 euro all'an. Tla maju perti kaje e Kastasaras maridades. Niam a purci crever dal budget finanziare a disposizione ne ha resgonotte svantaggiadas, inch pro la pension e il de grandi faranzias e casta agni. Arras e purca la toccada strupt più dalla povertà con le te coiai. L'assessoria per il social, Rosemary Palmer, incentivaia tanta tutta arras da schluss loces la pension e da s'annunziet fonds aggiuntivs per la pension o da riconoscampt cura per scrivere la povertà che ven con le te. Da più salim per mumude criteris per scritta automaticamente alla pensione aggiuntiva di impiegat l'economia privata. Troppas resursas vat la garanzia sociale. 2,33 milions di giusi in 2871 beneficia per la garanzia della pensione di tampst cura. 6,7 milions di giusi a 4,381 beneficia per la garanzia di tampst educazione alla dolla provincia. Google ma spajena strafungat 4,1 miliard d'euro la Commissione Europeica dona decisione la Corte di Giustizia. L'azienda tiam tu se limitazions illegales a chi produce smartphone Android e radiofons mobili pur rinforzè la dominanza del marcè sui machine d'archirida. Casta la decisione la Corte più alta di Cassazione a Luxemburg. Inceramo de praticas commerciales mu fat plura contra la Commissione Europeica. Cinasagn a Google bel chafet plus strafungas.
2: Vorhin noch zu zählen, sie dann stand der Watschers in Touristisch Samont, l'ultimier der Just dann Putschdiste Antholz. Es spärtsch kun sehe, dass die Lohnstall bestiam zum Pastura in der Tani in Chance da kei.
5: I kaji da takt Watschers a Personas sung munt aumentaia. Personas kompetentes osarvaia nar lontamant tantor Persona etir. La forma da tinils Watschers u la carsalata in Stasas suvidi, kvaintinis kun intervant past, patuc da mangi, cultura e support tecnic e naumant. Na raggiungi di caltimanci al svaccias il contatto con le persone. Gauja, pur calcarsi reagiasci in maniera più sensibile a persone che si avvicinaia, alla dod il presidente della Ciamna di Medi dai Tirz, Franz Hintner. Dal momento che le trest più persone che stagia con attività sportive sottamplade e che trest più chans ruia pur mezza vaccias, feci esperci appel dalla scempeggi Tirz in pastura in tiginia pur mezz e tini chans tacca.
2: Domani è la 39ª edizione della Maratona delle Dolomites per la gran manifestazione con la Roda Siedut Tanca in Gnia.
4: La URD organizzazione di uffici della Maratona va in antenna alla lunga per tipete in due partecipanti un'esperienza unica. 8.000 in due ciclisti e ciclisti che sarà al start dal 6.30 da domani alla ILA. In che già ne si da 78 nazionalità. Avvisa a 156 partecipanti e partecipanti della provincia di Bazan. Trecci di chi gince dal svalade sladines. Ten comunicata alza gli organizzatori fora la partecipazione da trecci campioni del sport. D'altra parte campioni olimpici, che Giovanni Franzoni, Federico Pellegrino, Dorotea Virar, Davide Ghiotto, Pietro e Arianna Siegel. Trecci gince gli ex campioni che slasciano il campello che giunge dato aperta la maratona. D'altra parte Yuri Checchi, Manfred Mölke e Fabrizio Rabanelli. Il tema di questa edizione è Pax, la pesce di data di questa specie. Chi raggiunge il traverso farà in Cajani una medaglia particolare realizzata da artigiani della Valbadia, di Ayer e di Panta a mano con corrugge faccia con pigmenti minerali. Per la maratona, l'ingegnere Gnecana ha addrezzato apposta il Tai Maratona, in collaborazione con Manuel Manguc, del ristorante Momanta San Giacian, e Elena Casiraghi, esperta di nutrizione. Alla strada di ravioli, di poia, con ciotte, mille locali, ai del Chang e Nichos. La novità di Cajan è la maratona app, che ha cancellato tutte le informazioni utili e importanti per i partecipanti, con un live tracking di chi è perso. Senza i volontari non potessero neanche attagire la maratona. In questa volta sarà il passo a 1500, ed è debito che chi ci dice e poi ci trattano della manifestazione. La maratona ne rende mostrata in diretta sul canale Rai 2. In domani, dalle 6:15 alle 12, portando la manifestazione sportiva, mostra il paesaggio delle valli ladine, sua cultura e tradizioni, le chiese di spettatori da tutta l'Italia. In ogni caso, un contributo importante della maratona.
2: Il Movel che produce passione di musica in Sada Matlmang, il Val di Fassa Panorama Music, tanti partecipanti della Mandranza, il Furlan Loris Vescovo e la Ding Max Kastlunger.
0: Enrico Tomasini della Grenz da Moena mette a girare il Val di Fassa Panorama Music 2026 con una rassegna Join de Mendranza Musica Erte le Tradura. Dai 4 de Messel ai 19 de Settembre, ven portadant concerts de musica jazz, contaminazioni folk e musica elettronica, con artisti furlen, catalans, brasilieni e del post. I concerts i sarà a Moena, alla Grenz o ence super la UTS della Val, su Valbona, Ciampedie, Tefuciada e Tessin-Pellegrin. Sarà escuti Guerra e il San Martín dal Friul, due gruppi da Barcellona, un dal Brasil, dal Messico e Amò dal Post e da la Sardegna. La Evi Mayer Olympus Band con i tenci Max Kastlunger, l'orchestra jazz di Join videda da Helga Plankensteiner, Loris Vescovo Corrado Bungaro e John Salins dal Friul Trentino e India. Il programma lette internet sorida troer www.fassa.com. Dai 4 de Messel ai 4 de Settembre verrà portata la sesta edizione del Canazei Campobase, la rassegna che si avvercia alla Mont tra scontredes de sport, cultura e scienza, dutle te piazz Marconi a Cianacei. Le 8 appuntamenti anterchis che il Contamara Lungara avvisa a Insabeda ai 4 de Messel dalle 5 do mesdì e dalle snef da sera. Sarà in cena scontreda coi Campions Olympics de Milan Cortina 2026 e il storic Der Jacopo Veneziani. Informazioni sul sito www.fassa.com.
2: Kas find Lena jel segra uchtijai. Nu kas jong la feste de San Duric, patron de la Lieja de uchtijai, un ira la plaza Sant Antoine za reda ju a dutl trafic, dan dumang vanner di trai, un king a lujo sieste lujo. La fermeda de la courriera, la linea vang spusteda per kastamp, dan vanner di da la siesta saira, un king lunes da la siesta dumang, sung strida tres val dan la butaiga Mariele. La feste matuda jidai da studa fuk da uchtijai, schumansch an sada da maranda, da la nuof da saira nan sonai Jameson. Ndumania jel danter lauter da udi da maranda, la musica da uchtijai, e da la seta saira la pömische da Santa Cristina, sambang saral da maia e da bevar borduc. In lunas jel marcia tradizionel la segrat il rajong da Giappè d'Ortigiai, furnetres l'uoc ne jankal di nia mesung. I dank schlujuti da jongs mon audleda alla previsions del temp, il front freit ca je passain jers aur la elpos via a porta aria frascia, un kina mei nevat al sul jauf de stilfs is un la pizzas plu autos la elpos. Un quai jel ciel tanke sarain, c'sette creias jel un quai da maranda te salva, vint a samarting de toch, samonti el frasch, die erste creias mostra al thermometer sun se tscha da 2500 metri d'autazza, doms di posa la temperaturas mor jonger valoras n fin a 24 de creias la valle des ladines. Un cioi disca vang sofla al vant dal nord, il tempo stra stabil un king al manco dutel fin lena, l'unirancia in a pluciaut. Con Cogel Dut, dai studi di Rai Ladina Bulsang, vi saluta Maximilian Hauser alla Per Tecnica e Martina Rier al microfon, la linea di Vasang ai Redadauros di Rai Südtirol, a Dutsch Kansch, il più bel salut e mo in ant un bel domsdì.
6: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Rai Südtirol. Hier sind die Nachrichten. Mit Kerstin Abram.
7: Hager-Verteidiger erwarten im Romeo-Verfahren einen Freispruch. René Benko ist im Siegner-Verfahren erstmals rechtskräftig verurteilt worden. Das Wetter sonnig und durchschnittlich warm bei 23 bis 32 Grad. Im Fall Romeo rechnet der Rechtsanwalt von Heinz-Peter Hager, Carlo Bertacchi, mit einem Freispruch. Es habe eine kontinuierliche Abschwächung der Vorwürfe im Laufe der Ermittlungen gegeben. Die Staatsanwaltschaft habe keine andere Möglichkeit gehabt, als die Eröffnung des Hauptverfahrens zu beantragen. Bertacchi geht davon aus, dass die Staatsanwaltschaft bei der Vorverhandlung einen Freispruch beantragen wird. Die Vorverhandlung findet am 23. Oktober in Trient statt. Nach den schweren Unwettern im Raum Meran gibt es erste Entlastungen im Verkehrsnetz. Die Landesstraße von Sinig Richtung Schenna zu den Gärten von Schloss Trautmannsdorf wird heute um 17 Uhr wieder freigegeben. Die Haflinger Straße bleibt gesperrt und wird frühestens nächste Woche wieder befahrbar sein. Wegen der Vermurungen mehrerer Häuser und Straßenabschnitte warten 13 Personen weiter auf die Rückkehr in ihre Wohnungen. Für die Betroffenen wird unter dem Kennwort Unwetter Meran zu Spenden aufgerufen. Bei den Aufräumarbeiten wurde heute eine Katze lebend gerettet. Der Innsbrucker Großinvestor René Benko ist erstmals rechtskräftig verurteilt worden. Der oberste Gerichtshof in Wien bestätigte den Schuldspruch, weil Benko laut Urteil Gläubigerinteressen beeinträchtigt hat, indem Vermögen ihren Zugriffen entzogen wurde. Zugleich hob das Höchstgericht den Teilfreispruch auf und verwies diesen Anklagepunkt zur Neuverhandlung an das Landesgericht Innsbruck zurück. Der Signa-Gründer war im vergangenen Oktober zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Benko erschien nicht zur Verhandlung. Er sitzt in Innsbruck in Untersuchungshaft. Google muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs EuGH eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Rekordhöhe von 4,1 Milliarden Euro zahlen. Google habe den Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale Beschränkungen auferlegt, um die Marktdominanz seiner Suchmaschine zu stärken, urteilte der EuGH. Nach den unerlaubten Bischofsweihen der erzkonservativen Pius-Bruderschaft hat der Vatikan die Exkommunikation der 6 Beteiligten bestätigt. Mit der Weihe gegen den ausdrücklichen Willen von Papst Leo XIV. Hätten sie den Akt schismatischer Natur vollzogen. Damit wird eine Handlung bezeichnet, die die Spaltung der katholischen Kirche bezweckt. Ein russisches Extremklettererpaar kletterte auf die Spitze des Empire State Buildings und entrollte dort ein Banner mit der Aufschrift «Macht der Liebe» als Teil eines Heiratsantrags. Beide wurden nach der Aktion wegen Einbruch, Gefährdung und weiterer Vorwürfe festgenommen. Das Land Südtirol und die Brenner Autobahn AG haben zentrale Infrastrukturprojekte entlang der Strecke abgestimmt. In Brixen wird demnach ein Vollanschluss in Brixen Süd entstehen. Nach der erwarteten Genehmigung aus Rom soll die Ausschreibung noch heuer erfolgen. Zudem ist bei Bozen Nord eine neue Verkehrsführung mit Kreisverkehr geplant, um die Verkehrssicherheit zu verbessern und den Verkehrsfluss zu optimieren. Parallel sind mehrere Lärmschutzprojekte bereits in Umsetzung oder kurz vor Baubeginn. Die Karabiniere haben in Meran 2 16-Jährige wegen schweren Raubes angezeigt. Sie sollen auf einem Spielplatz 2 Gleichaltrige überfallen und ihnen insgesamt 170 Euro Bargeld gestohlen haben. Die beiden Tatverdächtigen konnten ausgeforscht werden. Nach einem dritten Komplizen wird noch gesucht. Zum Abschluss der Blick aufs Wetter. Im ganzen Land ist es sonnig, in vielen Tälern weht Nordföhn. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 Grad im Wipptal und 32 Grad im Unterland. Morgen Freitag bleibt es im Großteil des Landes sonnig. Am Alpenhauptkamm ist es bewölkter und auch ein paar Regentropfen fallen. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
8: Schönen Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale wünscht Renate Stauder. Die Umfahrung Meran zwischen Sinig und dem Kreisverkehr am Metz wird heute um 17 Uhr nach einem Murenabgang wieder für den Verkehr geöffnet, während die Landesstraße Meran-Hafling zwischen der Neif und Hafling wegen Sicherungsarbeiten nach einem Murenabgang weiterhin gesperrt bleibt. Die Umleitung erfolgt über Möltenföhran. In Meran kommt es aufgrund der Straßensperren nach den Murenabgängen in und um Obermais zu Kolonnenverkehr und Staus. Die Landesstraße Waldbruck-Kastlot ist zwischen der Abzweigung St. Oswald und der Abzweigung Dissens wegen Sicherungsarbeiten nach einem Murenabgang weiterhin gesperrt. Gute Fahrt!

0: Musica da Munzing schnützung rei Ladinia. Na bella buona Sara, mi nom e Sara Frenner, in kös sung sit la stür de Eugen Treu a Urgei pur baie de sua carriera da musizist. I ratti che nia püch de kicks ascuta söt cash moment s'accorda del gruppo musical Jimmy. Eugen Treu, der Belgian, che poi sta chi lotta tutta da casa a sla ciacolem più pur sura cash gruppo musicale ratti la otta ben scialdi a me conosci.
1: Ciao Sara, mi fece un gran piacere. A tu dai, no, da 80 anni che sono stai ad una Bolzana a laurea. Mi sapete che sto da me, un saluto a tutti che ascolta su e buona giornata.
0: E che fa giunse, bella visa io e Eugen un inch laurea di danda, zacco tanta anni che tu Eugen lì passè, zacco tanta anni del ciam pedagogico a Bolzana, nos de Buriada, ti uffizi. La strada Pinder e sein Kilotte tue stue. Pur bei ihr bei den Dütwaldater, der tue Karriere kann des, die Jungma so 20 Jahre e bei den Dütwaldatera e la gera sonada. Mo quas pa tue im tue mang, da vai li grazie coi strumenti, col sonè, col chantè, con la musica.
1: Kalle fora bubel da pitlin su. Ie me tue mang a sonè Jorgi, Jorgi da mang, l'armonica, con do Gianni. I pona scile agita in ant, i lo su noi già panate pita armonica, mi ricordi mo de plastica, col fol, cal fo de carton, po samban, da blozzarei ti ora, gali fol dut roti, zarapo, il cuncioi, con clebe streifen, in scile mi tu manga su ne, i ma forza pu bel, pona mi tu sulla prima band, i lo fans de quattro, ca io in i massivi, e lo sonans di hotiei, che fa chi sbai per la gente, per i gesti che fa l'hotel, in scena poi gita in ant. Poi lo sonan 3-4 anni, poi da dopo che duci già ogni anno per fare la sua carriera da musicante, e sonan per una gruppa che sonan rock, rock pop, che fa più da giù, no? Fa te da Santa Cristina, e da Valgung anik vor ilo, Stadle Prost und Rapprei Lusenberger, kal vor einer Gruppe durch die Jai, xu no Musica da Ball, die Dancing, in la otta vollen Romon de Lokai, de ulacum putagia se diverti, no? Spans in Pundorf, vor putte Gerdeina, mas gur passa diesch. Il vor einfach dut in autre Mond, la jant putagia a ballet, a se diverti, e in schifo lancio da lauch pri musicons, che è pudo sonet long in cantaur, no? E qui l'usemper è sonà, i rattanga 4 anni o sogor 5, e pona sos ropra la Jimmy.
0: Das dit tu mangas un pico un'armonica, un'armonica scialdi e la buna, mo tas es pa tung autodidat, tas pa impare da su, el pa meister, as pa un compagno che ti insegna con l'as pa tutta.
1: Io impara scialdi da saul. Io canc son gi a scola, tlo a urtigei, sono io già a scuola, mi dice già che mia idea fuori già fare conservatorio. Ma da casa ora noi non ho la possibilità di già che a Bolzano volmo non, no? Io sono già a Verona o a Bologna e purtroppo i miei genitori non hanno lasciato giro e poi faccio la scuola e ti ci a urtigei. In Cile ho imparato tutta Saul, no? E sono a Jorgi il primo, Jorgi da Mang, a dire. E poi quando sono rapre l'Usenberg e comincio a suonare la batteria. E poi, dato che se vuoi bella suonare la batteria e la Jimmy ha un batterista, puoi mai domandare. E poi sono rapre la Jimmy.
0: Mi sono trovato per il gruppo Jimmy, che non ti sono il 53, se non mi falli. Quando tu sei nasciuto, diciamo, in show. Ci ti piace per te da giunto, non ti trovassi per la Jimmy. Quando c'è a ballet, è la Jimmy che suonai.
1: Io sono sapato con i 23 anni. E siamo la Jimmy fa bella in Tlaota, conosciuta a Sauraduzzi Tirol, il fa una delle mie musiche che già ha suonato musica da bal. Che il bombardì, il fa la Jimmy ha cominciato anche il trio, e poi dal trio ha fatto un quartetto in ora, e poi un quintet. Poi lo suonò bella musica tirolese e oltre da Oberkrainer con i aditi che l'unia bambo da mandato la tavernas. E anche fuori da 5 poi la possibilità di suonare questa musica bambo originale. Anche se la Jimmy ha fuori bu si sound un po' speciale, mi sono detto, già che io anche un po' d'altri strumenti sono scelto con la zucca po' saune I cal fo a ni a da obr cain a noi, per cal a gimi a bussi sound propi personel pon di, plajo a da sang a la gent, no? I con cal a e a bussi gran er folk mues un di, no? I sama po canc la gimi ma da mada sulle si zapeit, pon a nenia a spita 24 ora di de sci, no? A jac, cal fo a fo cal che fo fa gian, anche se mues a di che Beldant, kann ich so neu kommen lassen, per i Klogi witle de Schola, no, a Felitici. Posama, i m'accordi mo l'ultimo an, so va fin at quarta, i poi lo so noi bel, sa taverna straie gialemna. Il di domo so è già Schola. I cal, cal avuto a nia gons, no. I frical so va fin at quarta, ragioneria i poi la sciasac, il formas a psoc. I kann so rapala Jimmy po kal fo mi lauch, no so nashik professionist. I fajan me kal lauch, no i schila girans du Zitirol, zu Deutschland, zu Schweiz, und cha fedomans pral America. I lo uns dit de no, pral motivo ka un vagun a bel familia. I kai ulonia sen steora pluk tanjut da lonch da chasa. I po marcordi fo una domanda de gi l'Indonesia a Sunè. Però mi sanno ora a ciò che si paia il trasporto di strumenti per giolare tutto a due mi sanno ora come minimo 6 mangi e calvolo di guni fene. In scelta sono stata il tutto si tiro la Sunè a già che da l'auch vol più che se. Noi girando a Colton fino a Selva con Galigians via i Badioccia, a Corvara, col Fosc a Sant'Intafers e poi sans way a schlirse i lo po con scho mi fa langa in sci la gita poi nant
0: sara pa mai mo ik in sais ne jusa fakish viach de tournée for de cat l'america l'indonesia sein spanses zurück o steiges kung ti vedli collegs la jimmy in pu sais pa mai do ma kofo sara pa stare fosung jusa fakash viach e ik sta tournée veramente der dutnater contest dutnater post
1: il fosa pa vestre stas gur ganz interessant. Ma ne pensi ni ad ora già che il fortlo è più che bella se, no? Noi siamo bel tlo e la gente che la so già e noi abbiamo un gran successo che abbiamo un dì e in Cile ne pensi neanche ad ora con la forza gita gita l'America anche il povestro vedi un altro ieri
0: Rungo astra faccio da gita senza sai gi pur la ur oigen quera per quel pagamento stera pa in PS pa buon da se davanie un buon onorar da di Fiji ma kaže vse muzicist profesionist, ko ljudi lauras veramantar ma kula muzika, štera pa in pesa, vungal dita in kuj muzicist in la nija masa sa urida, da fana karjera, ole što trupa fortuna i dar kontač, apert il gran talent, ko era pa cakang in šo in škul šte in pedla kosa.
1: Moj sa di, ka plud da džut il pajamant fo bon. Anche schnell so lang, uni sajra, sama po važum pul priješ, no, ma nev so lang, 330 disalan, i kalina strambaria. I poi lo van il samen batto giù per il priesch, ma i posi niam la mente, il pagamento fo bon, i locai fo plens de gent, perché l'ost che se tu lo, che lo anci muote se paie, i primi anni fo l'enchila, i pona musum però di che col passe di anni salm pu mudare tutta la cosa, no? A Jacques Pofoni della moda di Zeltfeste, e poi a Gali Musson proprio sfil psir se paia pagia sune set di salena ta na taverna, o tre di salena su un Zeltfeste, a Jacques Lofo por paia mant un fat, no? E sama sune set di salena 330-320 salan cal fo psoc. A Jacques Moussania mi calcolè l'ours da Saira che sono andato, dalla nuova alla doida di manca, che fa più o manco l'orario che ne ha fatto. Ma noi facciamo 5 di salena in Cipro a domsdì, no? A Jacques Moussania 3 parete 100 nuove. E facciamo dal lunedì al venerdì, fuori dalla 1 alla 2 domsdì, fino alla 6 da Saira, formo pro al pro. E quelli poi diventano un psoc, no? E mi inlieniesce fisici, ma sì che ti nervis il nia saurida fe caslaura jac de nuti l'altra mantra la gente altra mantra plus modoms di for proa dormi sune maie foradum Non, moi, ça dit, il faut pas ben la travail de Saint-Rieu. À moi, ça est sous-giné, il t'niora, il t'chafie de brieda, il force la rire sur paladina, non, Jacques, la travail, faut pas nier d'où tu d'arri, non?
0: Gell, poi bun imaginé kan kan e tres colom de majant de es po da nut chamognade, no? Kali da nyara in ci i contatti sociali che ne nia tan tan sample in ches buna mantra in bun amish il gruppo nia ma colleghi.
1: Sì, sicuro che l'anno, no? A Jacques, quando fa un po' l'aurella o tre neuro o due, quando l'aurella da fa un po' che non so l'anno, può farsi lo anche mo ad no? A Jacques, i hobby fa fetri medemi, no? E la musica o ad un giang, e può perché farsi lo anche mo fuori ad no? Perché se sparti o da vestri da lunch dai compagni della gruppa, California Saurin. Die wären schon skuschkidebrieder, i di stage as me fun pu da trai jus sul lek kan kan neuro dovs laurela kvanga koltern, is no fast tresor adum.
0: Io mi immaginai che trucit che si ascolta acciamo un'idea di ci sort musica che la Jimmy fa giò, produci canci che non conosci la Jimmy, che ti valda nu ci sort musica che fa giò per la Jimmy, su nas pa vos scialdi covers, che lo di chanties d'altri gruppi musicali rivisitati e fatti alla Jimmy, o aspens os ustoc, ostos composizions.
1: Ma la Jimmy ha fatto un grande pezzo in stas, che dimostra anche la registrazione che fa più di aiuto, e lo forma la schallplatte, no? Su shellac, e non la musica cassette, la piccola scolavata, no? E lo fa niente digitale, no? E lo bomba scute su, non facciamo la nostra composizione, che fa musica da power, musica da mondo, che non si Ma siamo in cassonetta taverna, la gente da Madoa schlagri, che fa più d'aggiunto, e che fa più d'aggiunto contro l'inglese. E tutta la gente nuova che ho udito sul radio, c'è l'anzio di un parete, il sportivante, per la sera di taverna. A già che fa più bello per la gente domanda i pezzi nuovi, e anche per noi, ogni tanto non è una cantina nuova, no? Già che sono sforme la medema anni alla longia, no? Che diventa un po' da stufe. Possiamo un dì, poi c'è una certa cantina che ti sa da mat belles, più che d'altre, e poi mi ricordo che fa cantina che mi sa fare 5-6 tu nella sera, no? Che sono danze galli dalla ora Ma mi sa fare, già che la gente che la sta mandando, e poi fa la scila, no?
0: Oi, generazzi, zainen il momento la xascotung in val, tl radio, sul zonas ladinas, val la Jimmy, ci toc, podes pa te zain, ti fanno introduzione a nos publics, con te de ci caran vasce, cala in num, e da la calvain, forse val particolarite de ci il test conta.
1: So, Sara, poi si ascoltò sulla cantia tan bel che è Samont, che è una cantia che ha avuto un grandissimo successo di tutta la Ladinia, già che lei cantava per Ladin, per Daina, cantava da Pepi Huber, che è una bellissima voce, componita alla cantia Flor Goller, che è una cantia che conta a me un po' di duce, i Ladins più o meno va già a Samont, e tan bel che è Samont, E perché io sto cantando, non scusate da soli da quei mosciali, siamo in lauta anche di questa hitis, io te già unico sono e canta questa cantia. Perché mi sa fuori bella anche, anche cardin salto vel hitia che scrivete questa musica, no? Se non sta scusando su, buona.
0: Buon ascolto a tan bel che lei sono la band.

0: Vegnius travers, c'è pubblico da scutedus, hai scutet un bel calisso mond, il gruppo musicale Jimmy, un gruppo di qualche eugen troi, che lo sentite lungiamente, scunta in schnitt, e il più valingstas, membro di questo gruppo musicale. E il jungel dice che lei fa musica a livello professionale, danda ia, ci sono sacrifici eugen, custapa in fa il musicista. Quella che lei è un po' di proas da fare, lei è della Laura da Sara, se non ci ma sa, per te forse che sono, più rinunziate al tempo.
1: Ma al tempo siamo la libertà privata per ben poco, no? Io mi ho anche per maritato oggi, per mi fare una cosa sicura, non è bella, già che c'è una cosa bella a me. Però manco, anche se non salva, per ogni anno, per ogni via c'è di nuovo, ma anche per ora di capo, sta già ora tutta l'ena, io non vi lasciata. De nuot a casa e la domenica mi sa no mangi, no? Perché il fa prai la angnia sauri. Ma che il fa va ben più manco produci altri angri, no? Zang ieda lena c'ha l'asma fordici a casa, no? Ci fa la me fu più d'aggiut, no? So hai la savoia che io feci che l'auri lei conosciuta a su nen sauta te taverna a schlirse e perché il savoia la ban c'è che la va incontra, no? Ma la io fu perché il gita ban io forse la detenia d'um e i sacrifici sono grandi, no? Non è neanche meno che bel che si possa unire e che bel che si sia ricco. Lieber van Robes, che non è tan bel sangue, no? In questa ciafia e tenere d'un. E non è sorry, però sono bastai buoni della trainante.
0: Das will mir kunt alle aktis in lung Rovecola Jimmy vor de kam und stel Südtirol in lung in Toron citra codes pa di concert stel public la show del moment wo es sum Paladina
1: Mai lol stang rumon de roves de belles i ang manco de belles interessant il fora chale co la gent bala in chila nos fang un po plu a laute po vej gora tx locali musa di il fo plu da jut ma fi di bela o di che la gent se divertiva de plu cal di dan cui il fo un autre mont e l'unia fa comedie san cantor ma de uni sorti rob standard ricche Nu lässt ihn ja kommentieren, er konnte so, als ich in der Stadt Massang rum, no? Ich prickel, man muss ja nie, dass ich dann, dass ich dann pro, als ich so nach Kinjani, für alle Gruppe, ich will euch mehr mal die, dass la Jimmy, dass ich kommentieren, schick Trio, ich poll 20 Quartette in Ora, pon Quintet, ich alle fin Ora, fanns pon a de Sis. Ich noch so, für la Feste de 30 Anni, la Jimmy, tlotant 3, E poi hai una fotografia, ma che sono girati a lei, poi dici che a te perdi per questa gruppa su ne, sono stati di 21. A Jacques Saban, poi un fa magari stufangali, o un officer d'altro, o poi un livello barata ora. E perché mi ricordi, ma quando sono zappati, poi fanno un di Pustertol, poi fanno Pio Pescola, di Longiaru, un di Montan, Paul. Il resto è di gradina, in scelta di me fungita in ant. Fino a sorri alla fin, in due sono stati 21 per la gruppa.
0: Niente, ma 21 giorni, che sai per mo' di gioco, di anni, e la gruppa Jimmy, che era per rovada a pizzo con sua carriera, di anni, hai spostato proprio il sonesso in Paladina.
1: Il fuoco mi ricordo di avviso dell'anno 85, ho già la Plata d'Or, sono andata da Luis Trenker. Tlo tan zelt festa runkadic, i kalli stata na grandissima festa anga, a già che la prima plata d'or de Südtirol, i pona os dopo mo fa la nuova registrazione, kalla m'accordi, kalla ban bogarateda, kalla os fatlo a urtigei, kalla fa anga plus a riprenaus, a già che tant musans forgi destrera to suc stacciantis, i anda bestia pur ctemp, I tlo ans laus laurela i un pudu fin na blota aufnome momus un di. I pona s'entendon banc bel plan, pepi fo bel un putiani i pudu cadun s'entendon che diventan bel plan stufs, no? I angi temps fo pona mudei, de taverna sunas nia plu, lo sunas mox ta festes, valer di sada domania. I bel plan, che jdut na roba kvam pu kujani, no? A Jacques finti jaunt es l'energia e li bel i dut mangali dventel da Sampsoc. I pona on suna ich me falli nia fin lotant nuf 90 e lontau. I pona as fatora la dessu. I ponos nia plus una inant. Iemos una traiani con un trio de puster. Ma pom savo lange massa da lunch fora gi dat l'ora su neia fe proa i ponale data su de fin.
0: In Schüsse studiert kein und Anteil der Gruppe Musikal der Jimmy. Eugen, als Studier in Cianos Programm, als Spitzei, als Tempel, als Jodit, nie, als Fuss, Cemo, Cotanda, Dimo, Jarati, Arunchemo, Occasion, con Eugen, Treudes, Letzte, Colempi, Pursura, Cash, Projekt, der Jimmy, Moins und Daters, Pursura, Daters, Passions, Eugen, A, Unet, Cash, das EVC, Alpe, Insigne, der Chantain, Cing, Vicel, Cash, Mal, Kunte, Furkal, Du, Later, Vers, La Passion Musicale, Lascia, Nia, Ia, Intant, Eugen, Tringrazi, Dar, Bill, de Cash, der Cioccolade, de Dutta, La Ricazza, de Pinsiers, der Coach, Cressas, de Inant, Purkal, Dutel, Buninant, Contusli, Grazia, Stus, Passions, in Sanctis, Impunzion.
1: Schim, Sabel, Sarah, die Sonida, no, am Kring, jeder der Dutschkijani ist aus dem Putschakuleda und sarò fuori a disposizione stu es monda mandezze con Sheila calmem res super na sorton zinandi salut a Dutschka ex scota su in bosco te su la musica
0: cal fajungs chema eugen un toc musical stacce moite del gruppo musical Jimmy, modam per fora un bel salut, chemo, mi nom è Sara Frenner, ricordi chemo che programs la dinst la radio indoda al di indomang, Por in Schnitt, uns schon mal bei der Television gewesen, Beatles, Noelles, der Trailerspo, das Winter 50, das Programm Kultural Paladina. Aus sein, ein bunges gutes Sö, kung el Talk musikal del Gruppe Jimmy.
2: Ja, ja.

amori miei. Amori miei, vi ricordate quando dicevo se mettessimo un euro in un salvadanaio per ogni volta che mi chiedete dov'è, dov'è, hai mica visto, ma dove hai messo? Gli occhiali, il telefono, lo zaino, il caricabatterie, i calzini, però quelli a righe, il gatto, hai mica visto il gatto? Ecco, saremmo miliardari. Voi sbuffavate, ma è vero, dov'è, hai mica visto, sono le parole che nella nostra casa nei decenni io ho sentito di più. E vi dicevo, è perché guardate con occhi da maschi, provate a guardare con occhi da femmina. Qualche volta abbiamo litigato su questo fatto che vi chiedevo, ma scusate, ma come mai non riuscite a guardare di lato? Perché guardate solo davanti, che poi il gatto cammina, va veloce, se guardate solo davanti è difficile che il gatto sia proprio lì, no? Mi dispiace aver discusso, mi dispiace. Voi dicevate, non esistono occhi da femmina, mamma. Avete ragione, ho anche chiesto, sono tutti uguali, non esistono. Bisogna solo imparare a guardare tutto intorno e potete farlo benissimo anche voi, è facile. Basta ruotare la testa, è una questione di movimento del collo, così gli occhi non c'entrano. Comunque saremmo andati in vacanza ai tropici coi soldi del salvadanaio se ce li avessimo messi, questo è sicuro. Ora, io sto per andare via qualche giorno, non sono sicurissima di quando tornerò, non so se per Ferragosto, certo mi dispiacerebbe tanto mancare alla festa che nonna ci tiene, la devo avvisare. Però stavo pensando che se dovessi tardare, magari potreste non trovare alcune cose. Quindi, prima che mi chiamiate al telefono quando non vi potrei rispondere, che succede sempre, ho pensato di farvi un elenco delle cose che non trovate mai. Così le trovate. La prima che mi è venuta in mente sono i moon boot. Eh sì, lo so che è il 3 di agosto, però mi sono venuti in mente i moon boot, perché voi ve le ricordate le tragedie di quando tutti vestiti da sci dobbiamo partire ma non si trovano i moon boot? Che si suda nei soppalchi per salire? Ecco, io me le ricordo. E allora vi devo ricordare che in casa ci sono 4 soppalchi. 2 sono molto profondi, non hanno la luce. Ecco, magari cambiatela la lampadina. Bisogna entrarci dentro, bisogna entrarci dentro e fatevi reggere la scala da qualcuno quando salite, non fate i fenomeni. Poi andate dentro carponi e cercate. I moon boot sono nel soppalco del corridoio, sono lì sulla destra. È una scatola, mi sembra, blu. E dovrebbe esserci tutta la roba da sci lì dentro, anche i guanti, le tute. Ora io non lo so se le misure sono ancora giuste, no? Magari quelle che non sono più giuste per uno vanno bene per un altro e provatele. Le maschere da mare, le pinne, le scarpe da scoglio sono tutte nel soppalco in camera mia, mi pare a sinistra, dietro ai cappelli di paglia. Non vi fate scoraggiare dai cappelli di paglia. E poi state attenti alle lampade che sono di vetro e non le rompete, non vi fate male, sono lì da qualche parte. Poi ci sono anche moltissime foto in quel soppalco, vecchi album, scatole di quaderni di scuola, ma quelli lasciateli perdere perché è un ginepraio, magari un'altra volta. Nel soppalco di cucina c'è l'albero di Natale. Sì, lo so, è agosto, ma l'albero di Natale è la prima cosa che vedete con tutte le luci e le palle di vetro. E accanto ci sono anche le macchine per fare i ravioli e le tagliatelle. Non le abbiamo neanche aperte, non le avete usate mai, però chi lo sa? Magari vi potrebbe venire voglia nella noia di fare i ravioli. I bottoni, i fili, le cose per cucire sono nel bagno piccolo, secondo cassetto dal basso. E per ora non mi viene in mente altro.

0: Ragazzi, poi vi scrivo qui sotto, le metto nell'allegato, tutti gli indirizzi dove sono domiciliate le utenze, ecco, dovesse mai cambiare qualcosa, a volte potrebbe mancare il gas. Bisogna stare molto attenti alle cose delle banche perché cambiano le regole e se non vedi le mail non lo sai. E poi quelle vanno a finire nello spam. Lo so, è una rottura di palle, però le dovete controllare. Vi giuro che a volte perderci un po' di tempo prima, pensarci prima, è meglio che dopo. Lo dico in generale, nella vita. Ma proprio sempre, davvero. Allora, nell'allegato trovate tutti i conti e le bollette, dove sono, metti che va via la luce. Non servirà, è uno scrupolo. Non... Anzi, siccome voi le mail non le leggete, è inutile che ve la mandi, no? La lascio stampata. Questa cosa la metto sotto i fiori della Lego nel mobile dei piatti, lo dico a papà dove l'ho messa. Pietro, nel freezer ci sono le melanzane alla parmigiana e le lasagne. Sì, no, non le ho fatte io, no, le ho comprate al super, sì, ma ho comprato quelle buone, quelle più care. Sì. E Lorenzo, quelle vegetariane sono nel contenitore piccolo. Ok, è tutto. Io vi amo di tutto l'amore del mondo, ma questo lo sapete, è inutile che ve lo ripeta, ve l'ho detto mille volte, sì. Torno subito, ecco. Occhio, che vi vedo anche quando pensate di no, perché io ho occhi da femmina, eh? Quindi cercate di fare da soli, di essere generosi e fra di voi anche un pochino meno sinceri del solito, ecco. Tutte non ve le dovete dire, lasciate correre ogni tanto. Sincerità, lasciate stare, non litigate, eh? Poi buttate la spazzatura tutti i giorni, che fa caldo, se no puzza. Lo so che siete capaci, siete stupendi quando buttate la spazzatura. Sì. E non sta male con l'outfit, poi il cassonetto è vicino, sono pochi passi. Dai, e poi vi prego ragazzi, con questo caldo, le piante, cioè mettetevi nei loro panni, annaffiate le piante. Io torno presto, torno subito. Mucho amor.
1: Ho lasciato i vestiti sul letto, nello zaino ti ho messo un biglietto,

0: Concetta De Gregorio, Erika Mu. Che belle queste donne, che belli questi sguardi di donna, Concita. E la cura.
1: Ci dobbiamo riprendere.
0: Ogni volta è così. State girando l'Italia con questo spettacolo, diciamo così, con questo spettacolo di vita. Ogni volta è così.
2: Ogni volta ci emozioniamo tantissimo. Poi ogni volta è diversa, no? E ogni volta è una storia diversa. Stasera è stato bellissimo perché cambia il pubblico che fa, l'energia. Poi io mi emoziono tantissimo quando canta Erika.
1: Io mi emoziono tantissimo quando legge Concita.
0: E noi ci emozioniamo tantissimo quando vi ascoltiamo. E voglio dire una cosa, è veramente un'emozione, nel senso io penso che tutte le persone che ci stanno ascoltando, tutte le persone che sono qui, hanno vissuto questo, cioè entrare in un ospedale o comunque un posto di cura e scoprire tanta vita, perché tu questo hai raccontato, tutta la vita che, cioè Angelina sarà sempre con noi.
2: Meravigliosa. Sì, sì, ma le persone, la cura sono le persone, la cura sono gli incontri, gli incontri sono terapeutici, nessuno esiste se non nello sguardo degli altri, no? Noi esistiamo nella relazione, a meno che non siamo, non so, asceti, monaci, ma qui non ne vedo, io comunque non lo sono, e quindi esistiamo nell'amore degli altri. E non è retorica, è proprio vero, te ne accorgi, la malattia accende una luce, si illumina tutto, si distingue le persone sasso, quelle che ti portano a fondo, dalle persone oro, quelle che ti fanno brillare, il tempo di prima, il tempo di dopo. Non è che ti insegni niente, perché sapevi già tutto, però capisci molto bene le cose.
0: Però è diverso, perché anche io nella mia vita ricordo tutti i pranzi dell'ospedale condivisi, no? Quello stracchino che non piace a te, che non piace a tua madre e che lo mangia tuo padre, o no, il purè di patate che chissà, forse potrebbe piacere, lo teniamo perché la signora di fronte. Quindi questo credo che sia una grande conoscenza da questo punto di vista, no?
2: Però voglio dire una cosa, che non si tratta solo della malattia del corpo. Cioè io ho scritto questo libro non per parlare di malattia, non è un libro che parla di malattia, è un libro che parla di cura. E la cura è qualcosa che riguarda tutti quanti, perché tutti siamo fragili. Tutti abbiamo una fragilità, che sia del corpo, naturalmente, certo, è evidente, che sia della mente, che sia emotiva, che sia psichica, che sia economica, perdere il lavoro, avere un rovescio di fortuna, che sia di relazione, un lutto, perdere genitori, perdere qualcuno che ami, un figlio, non se ne parli, un disamore. Quanto è terribile perdere l'amore, no? Perdere a un certo punto della vita, all'improvviso, senza una ragione, la persona che ami. Non è tanto quanto,
0: tanto che si dice un lutto, no?
2: Tanto quanto una malattia, tanto quanto è proprio, quindi tutti siamo feriti. Allora, se facessimo finta, voglio dire, se smettessimo di fare finta di no, se lo nominassimo, se cominciassimo a esibire le ferite, io ho un'amica che esibisce le ferite, vedi? Se cominciassimo a esibire le nostre ferite, sarebbe tanto più facile per tutti, perché sarebbe più facile aiutarci. È molto più difficile farsi aiutare che aiutare, perché aiutare in qualche modo ti fa sentire che stai facendo la cosa giusta, mentre invece lasciarsi aiutare presuppone che tu debba ammettere qualcosa della tua fragilità. Ed è difficile farsi aiutare, è difficile. Sai quante volte ti dicono no, faccio da solo, no, grazie, non mi serve. E invece noi in questo tempo è di questo che abbiamo di nuovo bisogno, di fiducia reciproca, di fidarci gli uni degli altri, esibire le ferite senza paura, perché tutti ne abbiamo una.
0: E abbandonare la retorica bellicista, soprattutto nella malattia, ma credo in tutti i campi della vita.
2: Se non guarisco non è colpa mia, gentilmente, per favore.
0: Perché anche colpa mia se non guarisco.
2: No, non è colpa mia. Non è che quando, diciamo, prima la mia generazione si è vaccinata contro il vaiolo, adesso poi dopo no, tu no. Ecco, la generazione successiva
0: io,
2: no.
0: Io sì.
2: Perché abbiamo diciamo, debellato il vaiolo vaccinandoci. Non è che lo abbiamo sconfitto a mani nude, non è che si diceva ai bambini dai, dai, combatti il vaiolo, vedrai che ce la fai. No, nessuno ce la fa. Il vaiolo, se ti viene, ti ammazza, ti devi vaccinare. Quindi bisogna investire in ricerca scientifica e trovare una cura per le malattie che oggi non sono curabili, ma domani lo saranno.
0: Grazie, grazie Concita. Erika, come vi siete conosciute? Come avete deciso di fare questo percorso insieme?
3: Noi ci siamo conosciute, come io sono pugliese, quindi da buona pugliese ci siamo conosciute a tavola.
0: E lei ti ha chiesto da dove vieni, dove sei?
3: Esatto, lei mi ha chiesto come ha fatto con l'infermiere Vito, ha voluto sapere tutto di me, da ottima giornalista qual è. E in quel momento lei stava scrivendo uno spettacolo che si chiama Un'ultima cosa e io stavo scrivendo delle canzoni. Ci siamo scambiate una lettura e una canzone, perché ero a questo pranzo con la chitarra in macchina e ci siamo riconosciute e quindi sono 6 anni che condividiamo i palchi per tutta Italia e sono 6 anni che non finisco mai di stupirmi di questa appunto relazione che cura e che cresce e di quanto davvero la musica sia un linguaggio che fa unire le persone in una maniera sorerna, fraterna, istantanea. E noi quando abbiamo un momento di tristezza nel nostro tour, un momento di debolezza, noi ce la cantiamo. E quindi grazie a voi, grazie Radio 3 per averci invitato qui, grazie per tutta la musica splendida che programmate. Grazie,
0: grazie, grazie a voi, grazie veramente, grazie a Concita De Gregorio, a Erika Mu, La Cura, andatele a sentire, andatele a vedere. Io devo alcuni ringraziamenti, oltre che a Concita e a Erika per essere state con noi. Grazie, grazie. Le riascolteremo prestissimo sempre su Radio 3. Io devo ringraziare tutto il gruppo di Radio 3, devo ringraziare il Comune di Montecatini, RaiCom e poi i tecnici audio, le riprese esterne di Radiofonia, Valeriano Battisti e Danilo Martini, lo specializzato di riprese Emiliano Novelli e il consulente musicale Claudio Piazza. Grazie a tutti per essere stati con noi. Montecatini, tornate domani sera perché proseguiamo questo percorso bellissimo. Io rilascio la linea a Radio 3 Suite. Radio 3 continua la sua programmazione. Alessandro De Rosa, immagino, sarà pronto a Via Asiago. Grazie a tutti. Continuate a seguirci.
4: Eh sì, siamo qui ancora a Roma, adesso siamo ritornati da Montecatini e Sibona Sala l'abbiamo ascoltato questo spettacolo, La Cura di e con Concita De Gregorio, accompagnata dalla cantautrice Erika Mu, un viaggio tra parole, musica e sul significato della cura. Concita ed Erika, siete bravissime, avete abbracciato tutte le donne e io vi abbraccio, grazie. Questa è una nostra ascoltatrice, un'altra che invece ci parla delle terme di Tettuccio. Terme Tettuccio sono veramente una meraviglia, ci sono state per delle serate della scuola di swing di Pistoia, Swing Mood, e spero che la serata con voi scacci le voci di una chiusura definitiva. Ecco, qui l'ombra, ma noi ci soffermiamo sulla luce. A questo punto scilla questo messaggio, lo dico perché così domani sera sempre Radio 3 Suite ospiterà un altro importante momento, diciamo, che ci porterà a Montecatini. Lì ci sarà Michele Dall'Ongaro, insomma, noto musicologo, maestro, insomma, lo conosciamo tutti, Michele Dall'Ongaro, perché ci racconterà il rapporto speciale della città con i grandi musicisti della nostra storia, passando da Verdi, Mascagni, Rossini, Leoncavallo, Puccini, insomma, giusto per citarne alcuni. E poi ci sarà anche un concerto, sempre in piazza, nel piazzale Terme Tettuccio, e qui Orf e il coro del Maggio Musicale Fiorentino, insomma, ci saranno coro di voci bianche dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e il direttore Lorenzo Fratini si occuperanno, insomma, di questo concerto che trasmetteremo in diretta. Noi, dico l'ultima cosa, prima di voltare pagina, alle 23 circa, 23:05, giovine orchestra genovese, quartetto Adorno, sarà il protagonista con Anton Webern e Alexander von Zemlinsky, quindi musiche alle 23. Ma adesso è arrivato il momento di chiudere questa prima parte e di passare ad un omaggio ad un grande musicologo, un grande storico della musica, una persona, un grande studioso, insomma, che tanto ha dato all'analisi della storia, in particolare musicale, cinematografica, Sergio Miceli.

0: Ed eccoci qui per ricordare il grande Sergio Miceli, un personaggio che nasceva nel 1944 a Firenze e lì è scomparso il 2 luglio del 2016, a 10 anni dalla scomparsa, infatti lo ricordiamo, figura centrale negli studi sulla musica per film, ma non solo, vedremo, autore, docente universitario, instancabile promotore culturale, ha contribuito in modo decisivo al riconoscimento accademico di una disciplina a lungo marginalizzata, no? Quella della scienza, che studia anche la musica per il cinema. La musica del cinema stessa era marginalizzata e attraverso convegni, attività didattica, pubblicazioni fondamentali, ha formato generazioni di studiosi e ha aperto nuove prospettive di ricerca. E i suoi volumi, ne citiamo solo alcuni perché è impossibile: La musica nel film, Arte e artigianato, Musica e cinema nella cultura del Novecento, la monografia principale dedicata a Ennio Morricone, anche se poi c'è anche un altro bellissimo libro fatto di conversazioni, dei loro corsi incredibili, il lavoro fatto con Nino Rota, con tanti compositori, insomma, hanno rivoluzionato l'approccio alla musica cinematografica grazie al rigore metodologico, alla profondità storica, all'accuratezza anche analitica, e le sue ricerche basate sullo studio diretto delle partiture e delle fonti restano ancora oggi punti di riferimento e di spunto, anche se vogliamo, imprescindibili per qualsiasi studio futuro. Lo facciamo questo affondo, questo viaggio emotivo, emozionale e anche scientifico, razionale se vogliamo, freddo anche se vogliamo, perché è anche giusto trattare di questi argomenti in maniera distaccata, anche per a volte per scoprire la grandezza, con al telefono Franco Piersanti, compositore attivo anche nel cinema, compositore tutto tondo. Ben trovato Franco.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori anche, grazie.
0: E poi con noi abbiamo i musicologi Francesco Finocchiaro, ben trovato Francesco Finocchiaro.
2: Buonasera a voi tutti e un saluto agli ascoltatori.
0: E Renata Scognamiglio, che conosciamo bene, ben trovata anche a te Renata.
3: Buonasera Alessandro, buonasera ai tuoi ospiti, ovviamente agli ascoltatori, alle ascoltatrici di Radio 3.
0: Esatto, allora Renata, tu hai studiato con Sergio Miceli, io voglio anche arrivare a te, ma volevo partire proprio da Franco Piersanti, perché Franco Piersanti a microfoni spenti mi ha raccontato un momento direi storico per la sua relazione con Sergio Miceli, cioè il momento in cui Franco Piersanti ha incontrato per la prima volta Sergio Miceli. Non è un momento solo, diciamo, biograficamente significativo, ma nasconde o comunque mostra un momento di, diciamo così, molto chiaro di quello che è il contesto in cui Sergio Miceli ha iniziato ad operare, no? Quando si è iniziato ad avventurare nella musica del cinema. Poi con Renata Scognamiglio faremo anche un piccolo affondo in quelle che erano le sue provenienze, i suoi studi e quello che aveva fatto prima di questo momento di incontro. Ma chiedo a Franco Piersanti, che anno era quando vi siete incontrati la prima volta e in che contesto, ecco, cosa è successo?
1: Beh, prima di tutto grazie. È difficile per me ricordare così lucidamente tutto il trascorso con Sergio Miceli. Anzi, perdonatevi se lo chiamerò d'ora in poi soltanto Sergio. Ci siamo incontrati nel 91, casualmente. Preferisco passare attraverso ricordi personali, certamente non privati, ma personali, della storia della nostra amicizia, piuttosto che stare a girare attorno, anche perché non troverei le parole giuste per dire quello che Sergio è stato nella realtà musicale italiana. Però la dice lunga su quel contesto storico. Ecco, era il 90-91, sicuramente al Teatro Ghione a Roma c'era una rassegna di musica contemporanea e io andai invitato da Morricone, perché era una serata dedicata a lui, alla sua musica assoluta, eseguita con pochi strumenti da camera. Credo ci fosse, tra l'altro, ci fossero delle liriche scritte da Morricone su testo proprio di Miceli. E Miceli, invitato da Morricone, fece una prolusione che significava spiegare appunto il nucleo di quelle composizioni. Ovviamente il linguaggio era, dico specialistico, certamente non era che parlava così superficialmente di quelle cose. E dopo appena pochi minuti di discorso di Sergio, il pubblico ha cominciato a rumoreggiare e a fare proprio boo. Al che con una grande timidezza e anche discrezione, Sergio ha preferito piegare il suo foglio e uscire scusandosi quasi dal palcoscenico, lasciando il posto ai musicisti e a Morricone. Io devo dire, ho provato un enorme imbarazzo e proprio come se fosse stata una ferita inferta a me, quel senso lì di reazione del pubblico. E mi è venuto molto spontaneo, non conoscendolo se non di nome, uscire dalla sala e trovarlo seduto piuttosto avvilito nell'atrio. E a quel punto mi sono presentato a lui. E nel frattempo il concerto è cominciato. E dopo 5 minuti, 10 minuti, la gente ha cominciato a rumoreggiare e è uscita pure dalla sala. Questo significa che il periodo era quello, cioè quello che Sergio ha affrontato, ha vissuto e ha provato, è stato quello che sicuramente un pioniere può trovare nel terreno in cui si muove quando lavora e parla di cose che nessuno riesce a comprendere bene ancora. Il lavoro di Sergio è stato questo fondamentalmente. A me mi riesce difficile, ripeto, perché in 25 anni, direi quasi, di frequentazione e lavoro insieme, facendo corsi, masterclass sulla musica applicata appunto insieme ovunque, e le sue letture soprattutto si confondono con tutti i discorsi che c'erano fra di noi e quello che lui aveva scritto e stava scrivendo. Che posso dire, è stato un amico veramente grosso per me, grande, prezioso, sincero, e credo sicuramente di essere stato molto fortunato a trovarlo sulla mia strada. Io lo considero davvero come una delle presenze più importanti della mia vita, e pensare che i miei maestri sono stati Armando Renzi per la composizione, Franco Ferrara, Nino Rota, e Sergio lo porrei come ultimo incontro in ordine di tempo. In qualche modo ha contribuito veramente a rendere, posso dire, più fertile anche la mia mente, a saldare certi valori importanti nella definizione del mio lavoro che avevo intrapreso poco prima, insomma 5-6 anni prima, in maniera regolare.
0: Chiaro.
1: E è importante per me, cioè posso dire soltanto che pensando in questi giorni appunto a come fare un ritratto di Sergio, nonostante quanto sia stato scritto e detto su, a proposito del suo lavoro e lui stesso, mi è venuto proprio spontaneo, fisiologico, di coniare qualche cosa che forse potrà sembrare una furbizia oppure ruffiana come trovata, ma in realtà la sua, mi pensavo, era una musicologia anatomica, tanto era puntata come un telescopio sulle stelle, sulla profondità di un cosmo. E quindi lui riusciva a sfogliare veramente il film e le partiture che erano composte per quelle occasioni, come si può fare in una seduta di anatomia, e rendeva il film una materia veramente viva e organica in questo modo. E
0: Franco,
1: posso dire ancora?
0: se
1: Sì.
0: vuoi dire ancora, no, non ti voglio certo interrompere,
1: No, volevo dire
0: sento anche
1: soltanto
0: la tua
1: questo.
0: emozione.
1: Voglio lasciare anche il posto ai diciamo ragazzi, perché certamente lo sono rispetto a questo che
0: Anagraficamente.
1: sto raccontando. Sì, questo che sto raccontando. Sono bravissimo oltretutto, devo dire. Ma per esempio, un altro episodio, ma che la dice lunga, è importante, è stato proprio poco dopo averlo incontrato, ho avuto l'occasione di assistere insieme a lui a Venezia, al festival, alla proiezione di Film Blu di Kieslowski. Questo è stato un colpo di fortuna enorme, perché a proposito della ecletticità e della poliedricità di Sergio, su tutta la musica e su altri tanti argomenti. Uscire da quel film e sentirlo parlare ancora su quella materia che avevamo appena visto, che era sconosciuta fino a 2 ore prima, e recitare, per esempio, la lettera di Paolo di Tarso, musicata da quel genio che è stato appunto Brashner nel film, e sentire la lettera recitata a memoria di Paolo da Sergio è stata un'emozione enorme. E quindi questo è importante perché per me, per esempio, nella visione che io e nel ricordo che io ho di Sergio, è legato molto a delle sequenze e a dei film proprio. E io
0: Franco.
1: trovo una sorta di simbiosi tra Sergio, per esempio, e quel film lì in particolare, Kieslowski, cioè questa visione così drammatica e rigorosa dell'esistenza.
0: Franco Piersanti, noi abbiamo una traccia proprio che ci riporta lì, no? Quindi possiamo riviverla insieme. Si chiama Song for the Unification of Europe e l'ascoltiamo.

0: Sulle bellissime note di questa musica, Franco Piersanti ci stava raccontando di un momento così emotivo, insomma, vissuto con Sergio Micieli. Franco Piersanti, ritorno subitissimo da te. Volevo distaccarmi un po' dopo aver sentito proprio l'emozione, insomma, anche il rapporto personale. Renata Scognamiglio, ti chiedo ancora un attimo di aspettare per passare un attimino a Francesco Finocchiaro, che è musicologo, ovviamente, venuto dopo cronologicamente, diciamo, dopo questi studi, dopo l'impronta che Sergio Micieli ha portato negli studi musicologici e storiografici, anche proprio più in generale, volevo prendere un pochino il fenomeno Sergio Micieli da un punto di vista più ampio. Dal tuo punto di vista, dal suo punto di vista, come troviamo Sergio Micieli in un panorama così in evoluzione? Franco Piersanti ce lo raccontava, no? Una discriminazione nei confronti della musica applicata, della musica del cinema, una discriminazione anche al pioniere, in questo caso Sergio Micieli, in Italia, che studia il fenomeno della musica del cinema. E cosa è successo?
1: Beh, anzitutto grazie dell'invito. Io sono onorato di poter ricordare qui uno studioso della levatura di Sergio Micieli a 10 anni dalla sua scomparsa. Non posso che ricollegarmi a quanto Piersanti ha già detto a proposito della capacità analitica e storica a un tempo di Micieli. Il concetto di musicologia anatomica mi sembra davvero pertinente. Il merito più importante di Micieli credo sia quello di avere avviato una riflessione disciplinare sull'appartenenza della musica cinematografica alla musicologia. Una posizione controversa nella cultura italiana del tempo. Basti ricordare che un pensatore di formazione crociana come Massimo Mila, ancora negli anni 50 del Novecento, negava qualsiasi dignità artistica alla musica cinematografica perché posta al servizio di un altro linguaggio espressivo, il cinema. La musicologia storica era intesa a quel tempo come lo studio della musica d'arte di tradizione scritta. Era una musicologia di matrice estetica, queste sono parole di Micieli, che relegava per forza di cose ai margini chiunque avesse voluto occuparsi di quello strano oggetto che è la musica cinematografica. Qui sta la sfida, la difficoltà, ma al tempo stesso anche il merito di Micieli, tra i pochissimi musicologi italiani della sua generazione, a comprendere che perché la musica cinematografica uscisse da quella segregazione culturale era necessario un ripensamento della musicologia storica dalle sue fondamenta. Sono cose di cui Micieli scrive in un saggio apparso su Musica e Realtà già nel 1996, 30 anni fa, un saggio che anticipa gli sviluppi della disciplina dell'ultimo trentennio. Questi sviluppi si possono sintetizzare nel passaggio da una visione della musicologia come storia dell'opera d'arte musicale a una musicologia intesa come storia della cultura musicale, o meglio ancora, delle culture musicali. Se la prima aveva negato alla musica cinematografica lo statuto di un oggetto musicologico, perché era estranea a un concetto enfatico ma ristretto di arte musicale, la seconda può, a buon diritto, direi anzi deve, includere nel suo campo di studio uno spettro di fenomeni che vanno dalla musica applicata, alla musica d'uso, alla popular music, e costituiscono una parte integrante della più ampia biografia di una cultura. Il denominatore comune è la storia della cultura. Oggi tendiamo a concepire la musicologia storica come un momento di una più generale historia civilis. E mi è concesso citare qui Franco Alberto Gallo, un altro grande padre della musicologia italiana, scomparso qualche giorno fa. Gallo intende per l'appunto la musicologia storica come un'indagine dell'eredità culturale, un'eredità che include testi ma anche contesti, che unisce ricerche filologiche allo studio delle tecniche esecutive, che si estende alla ricostruzione storica delle pratiche performative, delle circostanze sociali, delle funzioni politiche, mi piace aggiungere, e anche di quelle culture e di quelle civiltà musicali del presente e del passato che non hanno conosciuto le note scritte sul pentagramma o che, pur conoscendole, come molta musica per film, non ne hanno fatto uso. Ebbene, la riflessione di Sergio Micheli, come quella di Alberto Gallo, ha contribuito a mettere in crisi quella musicologia di matrice estetica, ad ampliare gli orizzonti della disciplina, tenendo fermi però alcuni capisaldi metodologici, come la ricerca filologica, il metodo critico, l'analisi dei testi in notazione, ed è qui che si apre invece uno iato con gli studi di provenienza anglosassone che si impongono a cavallo fra il XX e il XXI secolo e verso i quali Micheli nutriva diverse perplessità, solleva diverse obiezioni.
0: Francesco Finocchiaro è una introduzione, diciamo, una introduzione, una presentazione anche molto importante perché sposta, diciamo, l'attenzione, tra l'altro, dall'oggetto musicale al soggetto osservante in qualche maniera, no? Uno dei motti, di Sergio Micheli, sembra essere stato, in principio, era la storiografia. Ora, per chi è in ascolto, la storiografia, lo studio del modo in cui viene scritta la storia, non si occupa direttamente degli eventi del passato, quindi della storia in sé, ma dell'insieme dei metodi, delle interpretazioni, e delle opere con cui gli storici analizzano e raccontano quegli eventi. In un certo senso, quindi, ritorna, la musicologia anatomica proprio e il ragionamento stesso su chi pensa, insomma, il suo lavoro analitico, se vogliamo. Arriviamo subito da te, Renata Scognamiglio, grazie che sei lì in attesa, ma c'è, tra le tante invenzioni, insomma, nella musica del cinema si parla di musica diegetica, musica che c'è all'interno di un film, musica extradiegetica, cioè dall'esterno della scena cinematografica, che è quella solitamente che compone il compositore, lasciandosi andare, enfatizzando emozioni, e poi c'è qualcosa lì in mezzo. Sergio Micheli amava moltissimo questo film, era l'Enrico V, di Branagh, e noi lo ascoltiamo in questo pezzettino dove si passa da un livello interno ad un livello esterno.

questo è un pezzo bellissimo, Nobis Domine, Simon Rattle qui alla direzione della City of Birmingham Symphony Orchestra, c'era lo Stephen Hill Singers Choir e Patrick Doyle è il compositore di questo Henry V, quindi Enrico V di Shakespeare, di Kenneth Branagh, questo film in cui lo stesso Patrick Doyle in effetti è il cantante che sentiamo nell'apertura di questo pezzo, e vedevamo la camera proprio dal suo primo piano sul campo di battaglia nel finale del film iniziare a inneggiare a questa melodia, a cantare questa composizione, e pian piano poi gli altri soldati si univano e a un certo film iniziare a inneggiare a questa melodia, a cantare questa composizione, e pian piano poi gli altri soldati si univano e a un certo punto però ci ritrovavamo

0: Se vogliamo, ma una semplificazione molto interessante. Renata Scognamiglio, vengo un attimo a te. Evidentemente ci diamo del tu, siamo colleghi anche
1: Sì,
0: qui. E
1: certamente, sì.
0: ovviamente, tu che ce l'hai avuto anche come maestro, come insegnante, insomma, ti ricordi l'emozione? Perché anche a me ne ha parlato con grande emozione di questa scena. Un compositore come Ennio Morricone è stato attratto da questa scoperta di Sergio, di questo film. Lo stesso Franco Piersanti mi ha raccontato la stessa cosa. Com'era il Sergio Micieli insegnante? Come passava questi contenuti e come ti poni tu rispetto alla descrizione che hanno fatto in questo momento sia Franco che Francesco?
1: Allora, Sergio Micieli per me è stata una folgorazione, cioè, ma non uso questa parola a caso, cioè io non avevo nessuna idea di che cosa potesse essere, non soltanto la storia della musica per film o il fatto stesso che si potesse fare una storia della musica per film, ma un approccio interdisciplinare e veramente così intriso di cultura cinematografica, cultura pittorica, perché ricordiamo che Sergio Micieli aveva anche una formazione artistica di arti figurative, era diplomata all'Accademia di Belle Arti, però tra l'altro aveva anche fatto l'operaio nella Ferrania, quindi diciamo veniva da una famiglia anche, diciamo, non veniva da una famiglia culturalmente elevata, quindi
0: Certo.
1: veramente aveva sudato per fare, quindi da una parte aveva una grande facilità, cioè aveva una grande dedizione nel cercare di far capire a tutti, non soltanto a trovare una via di accesso a tutti gli studenti provenienti da diversi anche strati sociali, da diverse formazioni all'università, un modo semplice anche di veicolare concetti complessi, di far capire senza perdersi e senza nessuna forma di compiacimento tutte le connessioni davvero tra le discipline che, come giustamente notava Francesco Finocchiaro, in alcuni momenti particolari della storia del Novecento hanno creato veramente una sorta di vortice, di esplosione, in alcuni momenti appunto culturali appunto, della storia del Novecento. E quindi per me è stato una scoperta di una disciplina, una scoperta di un modo di fare ricerca, una scoperta di un modo, di una metodologia anche di ricerca, non soltanto nell'analisi, ma proprio nella scrittura di un testo accademico. Vorrei cercare di dire tre cose, anche agganciandoci alle cose che ha detto Francesco Finocchiaro prima. Un problema di una retorica della ricerca che era una retorica profondamente italiana. Sergio Micieli è stato molto snobbato anche in tempi recenti, quando ormai comunque il suo lavoro era riconosciuto, perché non voleva in un certo senso cambiare la sua metodologia per cercare di adattarla al modo di fare ricerca, al modo di impostare il rapporto con le fonti, eccetera, della musicologia anglosassone, che nell'ambito della musica per film è quella un po' che tira il carro adesso. E lui era davvero convinto era portatore di una cultura anche universitaria che si apriva evidentemente al mondo, ma non rinnegava le proprie radici, anche qualora con queste radici, e l'abbiamo detto parlando prima di Massimo Mila, evidentemente intrecciava un rapporto critico, anche un rapporto autocritico. La seconda cosa che volevo dire riguardava invece questo discorso dei livelli che tu facevi, sono molto contenta che sia stato ascoltato un estratto prima di Film Blu, perché Film Blu, Franco sicuramente se lo ricorda, Franco Piersanti, è stato un momento in cui anche un momento molto bello per lui, perché lui ha avuto una conferma tramite l'utilizzo del livello mediato, che più, in realtà più che di qualcosa di intermedio fra livello interno e livello esterno, è un modo di vivere la musica attraverso la mediazione della testa di un personaggio, cioè una musica che, a cui noi abbiamo accesso quasi entrando nella testa di un singolo personaggio. E questo avviene in Film Blu, dove il personaggio di Juliette Binoche viene praticamente

0: perseguitata da questa cantata fino a quando finalmente non si decide a finirla effettivamente. Questo lavoro scritto dal marito, da lei, diciamo, alla fine questa cosa viene un po'. E lui trovò in questo lavoro e nel modo molto sottile con cui Preisner e Kieslowski avevano impostato questo tema musicale, delle conferme a questa sua intuizione che in realtà era stata molto snobbata, anche un po', qualche volta anche un po' ridicolizzata da qualche studioso, alcuni italiani, alcuni non italiani. Salvo poi effettivamente dover riconoscere attraverso la sfilza di esempi pertinentissimi che Sergio trovava perché aveva una cultura cinematografica enciclopedica, che effettivamente questo modo molto circoscritto di, diciamo, di creare questo livello intermedio e di questo punto di ascolto particolare che registi particolarmente sensibili al fatto musicale hanno impostato nei loro lavori, effettivamente meritava una categoria a parte. E l'ultima cosa, dicevo, ci sono alcune parti probabilmente della ricerca di Sergio De Micheli, anche delle sue pubblicazioni, che mostrano il segno del tempo. Tu parlavi appunto di questi libri, comporre per il cinema, questi bellissimi colloqui di queste lezioni fatte insieme a quattro mani alla Chigiana,
1: Certo,
0: tra
1: con
0: le
1: Ennio
0: altre
1: Morricone,
0: cose.
1: sì.
0: Con Ennio Morricone, assolutamente, che raccolgono un precedente di corsi di Lavagnino, di corsi di Masetti, ma nei corsi di Lavagnino e di Masetti, dagli anni 40 all'inizio degli anni 60, non c'era mai una parte teorica come quella che Micheli apportò ai corsi di Morricone, a Chigiane e altri diciamo, luoghi del genere. E se appunto evidentemente per gli studenti di adesso, e lo vedo insegnando, alcuni aspetti evidentemente della tecnica dell'epoca sono superati, però ci sono alcuni aspetti teorici, per esempio tutta la parte di come preanalizzare una sequenza per formulare in maniera pertinente delle ipotesi compositive, che non sono invecchiati di un
1: Eh
0: giorno.
1: certo.
0: Io li utilizzo ancora, cioè con i miei studenti di analisi e storia della musica per film alla Civica, alla Claudia Abbado, li utilizzo ancora perché mi rendo conto che è un lavoro fondamentale, formidabile, questo modello veramente di analisi apre loro gli occhi. I ragazzi si divertono tantissimo a musicare scene di film muti, sono ragazzi nati negli anni 2000 e si buttano anima e corpo a musicare frammenti di Aurora, di Murnau o di Nosferatu oppure di, che ne so, oppure The Lodger di Alfred Hitchcock, perché comunque con questo tipo di metodologia di preanalisi all'inizio fanno un po' fatica, però poi quando arrivano alla fine si vede dall'inizio del corso alla fine del corso, quando mi portano i loro mock-up di analisi, che questo metodo, diciamo, analitico fatto da Micheli, evidentemente di concerto anche con Morricone, che avrà dato qualche spunto anche dovuto al suo
1: Esperienza,
0: mestiere,
1: certo.
0: evidentemente, la sua esperienza, è chiaro, però si vede che acquisiscono una capacità analitica evidentemente diversa da quello del musicologo che analizza, ma di colui che analizza per creare, per
1: Certo.
0: scrivere.
1: Renata Scognamiglio, infatti è molto importante. Io credo che stia venendo fuori una caratteristica, il ritorno al principio, no? In principio era la storiografia, questo ragionamento meta, se vogliamo utilizzare un'espressione anche cara a Boris Porena, meta
0: Sì.
1: culturale, cioè nel momento in cui noi andiamo a spostare l'attenzione dal soggetto all'oggetto e quindi a vedere la relazione tra oggetto e soggetto. Arriviamo forse e siamo più capaci poi di andare a trovare quelle strutture ricorsive che sono alla base, sono poi degli strumenti universali, direi quasi universali da applicare a più strutture. Io volevo appunto, visto che è stato citato evidentemente il rapporto con Ennio Morricone, lanciare questo brano, ma prima di tutto raccontare, perché poi noi lo stiamo ricordando evidentemente anche come un grande personaggio storico in un certo senso. Ma poi Sergio Micheli era anche un uomo. La prima volta che riuscii a intervistarlo, lui mi fece una battuta proprio nel rapporto con Morricone. Sembra che quando Morricone vinse l'Oscar alla carriera nel 2007, lo chiamarono in tanti, ma Sergio Micheli esitò in questa telefonata. E un giorno Sergio Micheli ricevette la telefonata di Ennio Morricone che dice: Sergio, tu sei l'unico che non si è complimentato complimentato con me quando ho vinto l'Oscar alla carriera. E lui rispose: ma Ennio, per capire che eri un genio, non avevo bisogno certo degli americani, ha detto Sergio Miceli a Ennio Morricone. Ecco, questo piglio anche simpatico, sovversivo, ecco, è quello anche che ci porta all'interno di questo brano. Questo è un testo senza testo. La musica è di Ennio Morricone e il testo è di Sergio Miceli.

0: E qui il testo senza testo di Sergio Micieli viene trattato in questa maniera, diciamo musicale, così da Ennio Morricone, una maniera anche di scrittura piuttosto tipica di Ennio Morricone, che molto spesso prende il testo e in effetti lo fa a pezzi, e quindi un testo senza testo era quello che ci voleva per iniziare una collaborazione. Qui siamo già in realtà nel 1991, la loro collaborazione non era iniziata così da un punto di vista anche di librettista e musicista, perché era iniziata un po' di anni prima con frammenti per Eros, di Eros, se non mi ricordo male il titolo, Frammenti di Eros, sì, nel 1985. Abbiamo parlato di tanti aspetti, no? E ovviamente la figura di Ennio Morricone, anche quella di Nino Rota, no? Sono straordinarie, quella di Franco Piersanti, che è sempre lì pazientemente in linea ad aspettarci. Ma dicevo, sicuramente il lavoro con Morricone è importante e fondamentale. Musica e cinema nella cultura del Novecento vedeva già delle interviste, ma arriva nel 2000 e c'è un'intervista a Nino Rota, un'intervista a Franco Piersanti, un'intervista allo stesso Ennio Morricone di anni prima, prendendo in esame quello che era stata la trasformazione dei pensieri di questi compositori. Ma certamente comporre per il cinema, Teoria e prassi della musica nel film del 2001, è l'altro libro incredibilmente importante che ci portava in quelle lezioni a Siena, di corsi estivi di perfezionamento di Siena negli anni 90, ma ovviamente anche Morricone, la musica e il cinema, una sorta di Bibbia, se vogliamo, di punto di partenza dello studio delle maniere di scrittura morriconiane. Da questo punto di vista, Francesco Finocchiaro, chiedo a lei, quel libro che cosa significa? Perché è importante per Morricone, e lo sappiamo, ma è importante anche per la storia della musicologia italiana e non solo. Ci può dare qualche ragguaglio da questo punto di vista?
1: Diciamo che è la prima monografia specialistica dedicata a Morricone, l'unica anche ad avere affrontato il compositore come un oggetto musicologico a tutto tondo, parlando della sua figura in una maniera inconsueta, lontana anche dal ritratto agiografico e quindi forse con una maggiore veridicità. Penso che fra gli elementi di pregio di quel libro ci sia il fatto che offre vari livelli di lettura. Il musicologo vi ritrova un'analisi condotta in profondità della musica di Morricone, in ragione del fatto che Micieli ebbe il privilegio di accedere agli abbozzi manoscritti, che è un materiale oggi del tutto riservato. Lo studioso del cinema vi trova uno spaccato del settore della produzione cinematografica italiana del secondo Novecento, osservato da un insider, e il compositore interessato alla musica applicata vi può trovare la ricostruzione di un percorso di formazione che riflette il rapporto fra mercato del lavoro e conservatori italiani tra gli anni 50 e gli anni 70. Questo a riprova di quella cultura enciclopedica e direi soprattutto di quel multispecialismo che sono la cifra dell'approccio di Sergio Micieli. Proprio su questo punto, ecco, per esempio, Micieli ha avuto il merito di portare l'attenzione su un aspetto lasciato a lungo sotto silenzio, e anche su cui Morricone ha sempre mostrato una cautela eccessiva: il rapporto da lui stabilito con gli ambienti della musica di consumo, con l'industria della musica di intrattenimento nella prima fase della sua carriera professionale. Ricordiamo che Morricone, che veniva da studi di composizione con Goffredo Petrassi al Conservatorio di Santa Cecilia, finiti gli studi comincia l'attività lavorativa come arrangiatore per la RCA, un ruolo di ghostwriter tenuto sotto silenzio dall'autore stesso, perché è un lavoro svolto in clandestinità, per quello che all'epoca appare un peccato capitale, la compromissione con il mercato musicale. Ebbene, dalla RCA al cinema la strada in realtà fu molto più breve di quanto si possa pensare. Micieli riferisce un curioso aneddoto su come nacque la musica per il film Per un pugno di dollari, vale a dire da una canzone per un album di country music di un cantante americano di nome Peter, telis è un dato indicativo della continuità che si dà in Morricone fra il suo lavoro clandestino, diciamo, nel mondo della canzone e quello che diventerà il suo terreno di affermazione nel versante cinematografico. E quindi conclude Miceli: il modello cinematografico musicale più incisivo del dopoguerra nasce da cosa? Da uno stile di arrangiamento pensato per la musica leggera. È un dato che di per sé mette in crisi la presunta dicotomia dell'artista Morricone, quella difficile coesistenza degli opposti su cui molto si è speculato, il Morricone della musica per film, quello della sua personale ricerca musicale. A ben vedere è una scissione che andrebbe applicata al musicologo, al suo retroterra culturale, piuttosto che al compositore. Quindi è un esempio di come Miceli esca dall'impasse del discorso musicologico contemporaneo, che è quella di conciliare le diverse sfere di produzione di un compositore, facendone finalmente un oggetto musicologico unitario.
0: Eh già, un'unione, un tutt'uno. È comunque molto interessante come anche in questo libro Musica e Cinema nella cultura del Novecento, in queste interviste, no? Tornando anche all'esperienza di Franco Piersanti, è così diverso il pensiero di Nino Rota, di Ennio Morricone e appunto di Franco Piersanti in approccio a questo cinema e alla musica del cinema che sta cambiando. Sono cambiate tante cose, no? Vorrei proprio concludere con questa domanda e veramente lascerei un minuto ad ognuno. Per concludere, anche se le cose sono evidentemente, siamo solo all'inizio di una scoperta che speriamo si possa ritrovare. Tra l'altro, io lo segnalo: Morricone, la musica e il cinema, nuova edizione critica del 2022, venne presentato anche qui a Radio 3, edizione postuma a cura di Maurizio Corbella. Ma il testo di riferimento è quello di Sergio Miceli, che viene ricontestualizzato nell'oggi, insomma. Ed è proprio quello che cerco di fare anch'io con questa domanda. Parto da Franco Piersanti o da Renata. Scognamiglio, chi vuole iniziare, non litigate. Sergio Miceli, oggi, nel senso, che cosa secondo voi avrebbe notato, che cosa sta cambiando nella musica stessa del cinema, nella stessa cultura, di massa, che lui, diciamo così, ha avuto il tempo o non ha avuto ancora il tempo di vedere? E come soprattutto, e la domanda è questa in realtà, come è ancora moderno, appunto, un po' l'abbiamo detto, il pensiero di Sergio Miceli oggi? Renata Scognamiglio.
2: Il pensiero di Miceli è moderno perché è moderno il suo rigore, cioè per certi versi è antiquato rispetto ad alcuni funambulismi che vanno tanto, diciamo, nello scrivere su queste cose, però allo stesso tempo è anche vero che il rigore laddove è applicato ad oggetti che cambiano, in un certo senso è sempre il punto di riferimento anche
0: Certo.
2: per tracciare, diciamo, un cambiamento. Tra le altre cose, lo stesso Miceli ha visto la musica, l'approccio alla musica per film
0: Sì.
2: cambiare. Un po' la battuta che lui fece, che tu citavi, Alessandro, di Morricone, io non avevo bisogno degli americani per sapere che eri un genio. In realtà tradisce una grande amarezza, perché in realtà Sergio Miceli a Morricone ha dedicato un pezzo della sua vita. Quindi, diciamo, in realtà, come a dire, no, io non ho bisogno, io ti ho dimostrato in altri modi
0: Certo,
2: che
0: è carico di tanto.
2: quello. Esattamente. E questo, ecco, lui ha vissuto tutto questo, tutti questi, appunto, ha vissuto il Morricone meno conosciuto, il Morricone anche snobbato, il Morricone che diventa accademico di San Cecilia. Parlo di Morricone perché parlando di lui cambio anche, parlo anche di come è stata vista il mondo a cui apparteneva.
0: Certo.
2: Quindi Sergio Miceli è stato uno che ha visto cambiare il mondo, non è rimasto fermo ad una posizione, ma ha cercato di adattare i suoi strumenti senza tradirli a un mondo che cambiava. Cercava
0: Renata,
2: sempre di essere
0: No, dico che alla fine ci stai parlando di un'immobilità dinamica, che era un termine anche
2: esattamente,
0: che... Esatto, quindi in un certo senso Renata Scognamiglio ci sta dicendo che Sergio Micieli rimane una bussola, diciamo così, sempre, sempre verde in un mondo che cambia, e quindi però non statica, ma dinamica. E tocca agli ascoltatori capire di cosa stiamo parlando, perché a volte sfugge anche a me il concetto. Franco Piersanti e Francesco Finocchiaro, veramente un minuto l'uno, perché altrimenti qui la regista già mi sta facendo dei segni molto chiari, ecco.
3: Ok, velocemente allora, un saluto a tutti, e voglio dire, non so se sono d'accordo su questa immobilità, perché Sergio era molto dinamico invece in tutto quanto.
0: Vince la dinamica.
3: E non poteva sicuramente non cogliere il cambiamento che è avvenuto, sarebbe avvenuto successivamente. Io penso che Sergio l'avrebbe chiamato il decennio dell'algoritmo, perché avrebbe pensato che di fronte a tutto quello scenario cambiato, il suo metodo, appunto quello che ha sempre adottato aggiornandolo, avrebbe incontrato finalmente un vuoto assoluto, e non perché mancasse il rigore, ma perché non c'erano più opere o compositori che offrissero quella profondità e quella libertà creativa e quella necessità anche espressiva che rendevano quella musica che lui ha tanto studiato e coltivato un autentico momento artistico. Ecco, il suo sguardo credo che avrebbe colto prima di tutto anche il tramonto di una idea di musica, prima ancora che la fine di una stagione di compositori.
0: Crepuscolare Franco Piersanti. Passiamo adesso invece a Francesco Finocchiaro, veramente anche a lei chiedo brevità ma esattezza, ecco.
1: Dirò paradossalmente che ritengo la modernità di Micieli stia nel suo essere fuori dalle mode e nel rimanere fermo al metodo stoico e al metodo analitico. E questo è anche il suo punto di frizione con gli studi anglosassoni a cui prima si faceva cenno. Abbiamo parlato di un ripensamento della disciplina musicologica, che però ha portato a un eccesso opposto, come è tipico poi di questi fenomeni. A forza di spostare tutto il focus sui contesti storici, sociali, politici, anche lo studio della musica per il film ha finito per soffrire della scomparsa del testo, cioè della capacità di confrontarsi con esso. 40 anni fa, a proposito di finti anacronismi, Karl Dallaus formulava una raccomandazione che è pertinente oggi, molto più che allora. Diceva che un approccio culturologico alla musica, cioè giustamente sensibile ai contesti, attenzione che non diventi un alibi per una musicologia non alfabetizzata, cioè incapace di leggere i testi in notazione. Allora, quel rischio che Dallaus aveva intravisto negli anni Ottanta è in realtà oggi, e lo possiamo toccare con mano proprio nello studio della musica cinematografica, dove si è arrivati al punto da avanzare la proposta di coniare nuove discipline poste al di fuori della musicologia pur di non doversi confrontare con le partiture e i testi musicali, in nome di un'idea, aggiungo io, malintesa di interdisciplinarità. Ebbene, nell'approccio di Micieli, lo studioso di musica cinematografica trova certamente un modello storiografico opposto che non sostituisce banalmente i testi con i contesti, ma è capace di contemperare, come lui sapeva fare, come mostra nella sua monografia su Morricone, su un piano paritario sia l'approccio storico-culturale sia l'analisi dei testi musicali. Questa è l'attualità di Micieli oggi.
0: Francesco Finocchiaro, grazie. Viene in mente un titolo di un suo libro, di un libro di Sergio Micieli, Norme con ironia, cioè che era l'anagramma tra l'altro proprio di Ennio Morricone, e dove c'era sia la coesistenza dell'emozione in qualche modo, del divertimento anche se vogliamo, e dall'altro la logica un po' alla Luigi Nono se vogliamo, questo incastro perfetto tra l'analisi rigorosa e l'aspetto poi meta e anche archetipico, simbolico, insomma, che poi trascende i linguaggi. Ci dobbiamo fermare qui purtroppo, ma andiamo ad ascoltare Obsession, che è un brano di Bernard Herrmann, che tra l'altro lega anche molto fortemente la storia con Franco Piersanti, anche perché sta per essere pubblicato dalla LIM di Lucca, nella collana dei quaderni di Musica Realtà, un convegno, uno dei tanti convegni che Sergio Micieli ha organizzato durante la sua vita, perché anche questa era una caratteristica, il confronto, lo scambio, no, di punti di vista con tanti studiosi. E in quel convegno c'era Franco Piersanti, c'era Emilio Sala, c'era lo stesso Sergio Micieli, Roberto Calabretto, Antonio Ferrara, tantissimi, lo stesso Maurizio Corbella, già Angela Ida De Benedictis, insomma tanti nomi noti della musica, della musicologia, che in effetti rivedrà la luce. E quindi tema proprio di questo convegno era un convegno dedicato a Bernard Herrmann e Nino Rota. Io ringrazio tutti e tre gli ospiti, Franco Piersanti, grazie mille, Francesco Finocchiario anche a lei, e Renata Scognamiglio, grazie anche a te ovviamente. Abbiamo cercato di dare un là e ci lasciamo proprio con questa ossessione, che l'ossessione della musica, del cinema, dello studio, della curiosità e della ricerca germini in noi, in questa Obsession, Bernard Herrmann. Grazie a tutti.

E questa era Obsession, Bernard Herrmann, un bellissimo film tra l'altro di Brian De Palma. 1976, abbiamo ricordato la figura di Sergio Micheli nel decennale della sua scomparsa, 2 luglio 2016, 2 luglio 2026. L'abbiamo fatto con questi ospiti, Franco Piersanti, Francesco Finocchiaro, Renata Scognamiglio. Ci arrivano anche dei messaggi, grazie infinite di aver ricordato Sergio Micheli, è un vero immenso. Joe si firma così e lo dico tra l'altro, il volume che, di cui stavo parlando, cioè quello relativo al convegno su Bernard Herrmann e Nino Rota, è appunto a cura di Roberto Giuliani, che era uno ovviamente anche degli interlocutori, degli speaker attivi in quel convegno stesso, e che vedrà la luce, lo dicevamo prima, con la LIM, con questa collana Quaderni di musica e realtà. Qui si conclude il nostro omaggio a Sergio Micheli e apriamo il nostro secondo Festival dei Festival questa sera, secondo solo in termini di orario, ma primo in realtà, Festival dei Festival, cura di Giorgio Marino, Giovine Orchestra Genovese, quartetto Adorno, violino primo Edoardo Zosi, violino secondo Liu Pellicciari, viola Benedetta Bucci e violoncello di Maria Salvatori, si esibiranno in due brani. Il primo è quello di Anton Webern, Langsamer Satz, per quartetto d'archi, l'opera 6, e poi Alexander von Zelensky, il quartetto numero 3, opera 19. Lo ascoltiamo. Io direi di andare direttamente nella musica di Anton Webern e la commentiamo successivamente, proprio nel collegamento con l'altro autore.

Applausi, applausi del 26 gennaio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, giovine orchestra genovese, quartetto Adorno. Abbiamo ascoltato il Langsamer Satz di Anton Webern, una pagina giovanile composta nel 1905, molto prima delle opere che avrebbe reso celebre il compositore austriaco con uno dei protagonisti, come uno dei protagonisti della nuova musica del Novecento. E anche una partitura nata in un momento particolarmente felice della sua vita privata, rimasta sconosciuta fino agli anni 60. In effetti venivamo da quell'altra, dalla celebrazione di Sergio Micieli, sembrava quasi nel finale di ascoltare quasi il tema di Deborah di Morricone, un Webern irriconoscibile, diciamo la verità, ma comunque questo periodo è poi ovviamente il diciamo sono il background, come si dice, l'inizio di quello, il preludio, ecco, di quello che poi sarebbe stato. Restiamo ora nella stessa area culturale, cioè la Vienna dei primi decenni del Novecento, ma ci spostiamo verso una figura che ebbe un ruolo fondamentale nella formazione musicale di un'intera generazione. Questo qualcuno è Alexander von Zemlinsky, compositore, direttore d'orchestra, insegnante, e lui fu uno dei protagonisti tra l'altro di una vivace vita artistica viennese condivisa con Mahler, Schoenberg, Berg, giusto per citarne alcune, in un momento in cui il linguaggio, lo stavamo dicendo già con Webern, era in grande mutazione. Questo quartetto, cioè il quartetto numero 3 opera 19, fu composto tra il 23 e il 24 e dedicato proprio a Schoenberg nel 50° anniversario della sua nascita, e si tratta di un'opera che testimonia bene la posizione particolare di Zemlinsky, vicino alle innovazioni della sua epoca, ma sempre attento a mantenere un legame con la tradizione della grande musica da camera austro-tedesca. Ed è qui che quindi passiamo e arriviamo: quattro movimenti, allegretto, tema e variazioni, romanza e burlesca. È sempre il quartetto d'archi, quartetto Adorno, che ce lo esegue al Teatro Carlo Felice di Genova.

E sono sempre gli applausi al Teatro Carlo Felice di Genova, 26 gennaio 2026, era il quartetto numero 3, opera 19 di Alexander von Zemlinsky. Qui quattro movimenti, allegretto, tema e variazioni, romanza e burlesca, questo allegro moderato che poi concludeva il tutto, l'abbiamo detto, una composizione che lui completò tra il 23 e il 24 e che ci parla anche di un momento di grande trasformazione linguistica di quel tempo, ma anche ci parla di grandi connessioni, amicizie, perché abbiamo detto che il quartetto stesso è stato dedicato ad Arnold Schoenberg. Quartetto Adorno, lo ricordo, hanno eseguito il Langsammersatz di Anton Webern e questo quartetto specifico di von Zemlinsky. Era il giovine orchestra genovese e il quartetto Adorno è formato da Edoardo Zosi, violino, Liu Pellicciari, all'altro violino, e Benedetta Bucci, viola. Il violoncello invece è suonato da Maria Salvatori. Domani sera ritorniamo su questo quartetto, il quartetto Adorno, sempre con la giovine orchestra genovese, sempre alle 23, con musiche però molto diverse, perché ci sarà Beethoven e Schubert, quindi due modi diversi di intendere un tempo abbastanza cronologicamente simile. Qui ci arrivano anche degli auguri di buonanotte. Buonanotte, buonanotte carissimo Alessandro, buonanotte Radio 3 con la grande musica, Anna ci augura questo, e io così concludo questa bellissima serata insieme ricordando che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabio Melis e Francesco Napoleone, e in regia c'era Vittoria Pastore. Un carissimo saluto da parte mia, da Alessandro De Rosa, e vi ricordo che insomma tutto Radio 3 Suite, i cartelloni, i festival dei festival, sono tutti riascoltabili dal nostro sito Rai Play Sound, quindi potete trovarli online. Buonanotte.

ballare con il cuore aperto e le orecchie attente, seguendo queste indicazioni la DJ, o meglio la selectora, come ama definirsi, e conduttrice radiofonica Coco Maria, ha realizzato una compilation che segna la prima uscita della propria etichetta Club Coco e presenta un bel ritratto sonoro di come la musica sudamericana e caraibica, incrociando tradizioni e groove, continui ad invitare al movimento. Coco Maria presents Club Coco New Dimensions in Latin Music, questo è il titolo dell'antologia che raccoglie ritmi che vanno da Bogotà, passano per Lima, Amsterdam, New York o La Habana. Come nel caso che abbiamo appena finito di ascoltare, La Cina della Gasolina, il progetto del percussionista Charlie Garmendia, artista cresciuto nella Repubblica Dominicana, residente a Brooklyn, che abbiamo ascoltato insieme a tanti musicisti cubani con il brano Ricky Ricardo, percussioni cubane, jazz, funk, ambiente elettronico. Scorrendo la compilation ci fermiamo sulla collaborazione a base di cumbia tra Pinchado e Tribilin Sound. Pinchado è uno dei DJ pionieri della cumbia digitale e Tribilin Sound è il nome d'arte del DJ e produttore peruviano Alvaro Ernesto. Questa è la loro cumbia Ritual.

Ed ecco come Pinchado, i Tribilin Sound riutilizzano i campioni della cumbia tradizionale di Chica, ritmi latini, afro e tropicali, per poi trattarli digitalmente. Cumbia Ritual è il brano che abbiamo scelto dalla compilation New Dimensions in Latin Music. E nel prossimo ascolto i suoni tradizionali si fondono con i ritmi pesanti del dub e del post-punk. Questo grazie al secondo album pubblicato dal duo dei fratelli Tianqi.

Tianqi, The Root of Desire, il brano che abbiamo tratto da Songs for Workers, secondo album firmato dal duo di base londinese formato da John Tianqi Wardle e Charlie Tianqi Wardle. Sono figli d'arte, il padre è il leggendario bassista Zhao Wobble e la madre è Zilan Liao, maestra di Guzheng, fondatrice dell'orchestra Zilan Liao, tradizioni classiche cinesi e post-punk britannico, dunque le origini multiculturali alle quali attinge il duo. Abbiamo già ascoltato in quale contesto si aggira il suono dell'eru, il tradizionale violino verticale a due corde cinese, e quello del Morin Kur, noto anche come violino a testa di cavallo, strumento ad arco tradizionale della Mongolia. Songs for Workers è il titolo del disco al quale Zhao Wobble collabora attivamente in molti brani. Eccolo qui in Dharma.

la bizzarra miscela di sonorità irlandesi, cinesi e mongole in questo brano Dharma, che riassume bene le diverse eredità musicali dei fratelli Tian Chi, John e Charlie Wardle, e Songs for Workers, il loro secondo album, dove mescolare ancora le influenze della madre cinese Zilan Liao e lo storico lavoro di dub e post-punk del papà John Wardle, appunto Jah Wobble, che ha partecipato alacremente al disco pubblicato a giugno da Pagoda Records. È invece la Soundway a ridare luce ad uno storico disco dell'High Life ghanese, The Black Album, una pietra miliare del genere, firmata nel 1977 da Kay Frimpong. Kay Frimpong è stato un cantante ghanese molto importante anche per le intuizioni sonore, per la sua abilità di interpretare le forme tradizionali ghanesi sia con strumentazioni sperimentali sia con arrangiamenti innovativi. È un artista che durante gli anni 70 ha registrato con due diverse band, ma ad organico sovrapposto. Una erano i Vis-à-vis e l'altra era i Cubano Fiestas, che registrarono appunto nel 77 l'album Kay Frimpong and Dis Cubano Fiestas per l'etichetta Fori Brothers, disco che è stato ristampato a settembre e che abbiamo qui con noi, disco che si apre con l'incalzante Wewe Muna Iwo Mpena, Kay Frimpong and Dis Cubano Fiestas.

Black Album, uno dei classici dell'High Life ghanese, firmato da Kay Frimpong, artista scomparso nel 2005 a Kumasi in Ghana e che ora, grazie alla ristampa Soundway, possiamo riscoprire in questa visione sonora dove la struttura High Life si allargò e iniziò ad abbracciare la libertà e lo spirito più sperimentale del jazz e del funk anni 70. Dal Ghana al Senegal, da Kumasi a Dakar, ora con il trio di Griot Mande che formano i Guitari Baro e la Chrysalis Records, attraverso la Chrysalis Global che pubblica il dialogo strumentale tra il maestro del balafon Lassana Diabaté con i chitarristi Gusu Koyate e Kerfala Diabaté. L'album è omonimo, Guitari Baro, e questa è la solare atmosfera di Lamban Blues.

dopo l'ipnotico e coinvolgente intreccio di corde xilofono, le conversazioni tra chitarra e balafon del trio senegalese Guitari Baro, siamo tornati indietro nel tempo con il disco Radio Lusaka, insieme al cantante, polistrumentista, direttore d'orchestra e conduttore radiofonico dello Zambia, Alick Nkata, un artista di Lusaka, classe 1922, è fondamentale per la musica e la cultura zambiana che ha contribuito all'indipendenza di questo paese dal Regno Unito negli anni 60. È la Mississippi Records che ha deciso di ridare vita e luce alla musica di Alick Nkata, uno strano misto di country, township jazz e armonie vocali mischiate naturalmente ai canti e ai ritmi tradizionali africani. Abbiamo già ascoltato i Lusaka Radio Players di Alick Nkata con Kapata Mukaya e ora c'è il musicista zambiano insieme al suo quartetto con il brano Elena.

0: dallo Zambia liberato il particolare mix di suoni e ritmi delle canzoni di Ali Kankata, cantante, conduttore radiofonico, ma anche archivista sonoro che raccoglieva racconti orali e field recordings, e che è stata anche una delle voci della lotta per la libertà dello Zambia. Radio Lusaka, il suo disco riapparso ad agosto scorso grazie alla Mississippi Records, con il quale ricostruire anche un bel pezzo di storia musicale, dato il corposo libretto che è incluso nel vinile. Restiamo in Africa, ora ci muoviamo al confine tra Camerun e Congo, nel profondo della foresta pluviale, dove incontriamo i musicisti Baka dell'orchestra Baka Gbine. Recuperiamo un loro vecchio EP dove raccontano con la musica un lungo viaggio attraverso la foresta per cacciare e raccogliere cibo. Il brano si intitola Molongo, chitarre, percussioni, voci e danze che arricchiscono il patrimonio della musica congolese, e in questo caso c'è anche la collaborazione di Martin Craddock dei Baka Beyond. Molongo, orchestra Baka Gbine.
1: Oh,

Dalle Isole Canarie la chitarra di Paul Perrim fonde certo folk, certo acid folk di fine anni 60 con riverberi, improvvisazione, finger picking, collage sonori, dimensione acustica ed elettrica che quindi si fondono in una sorta di psichedelia un po' malinconica, un po' rarefatta. Itara è il titolo di questo esordio a proprio nome del chitarrista, compositore e antropologo, album pubblicato dall'etichetta Keroxen, anch'essa con base nelle Canarie, a Tenerife, disco in cui ritroviamo anche field recording e atmosfere che sembrano un po' legate alla formazione anche etnomusicologica di Paul Perrim. Perrim che è anche una figura chiave della scena sperimentale delle Canarie, scena molto vivace, animata dall'etichetta Discrepant e dalle sue etichette satelliti, tra cui Keroxen, che come spesso ricordiamo anche un festival a Tenerife. Perrim che ha pubblicato prima di questo esordio a proprio nome due album con The Transistor Orchestra, collettivo catalano che si muove tra free jazz e psichedelia, e poi anche è attivo con l'alter ego Transistor A, in cui fonde elettronica analogica e l'uso della chitarra. Il brano che abbiamo ascoltato era la traccia d'apertura di Itara, titolo un po' impronunciabile, Arcus Malicetus, e da questo esordio di Paul Perrim questa notte a battiti ve ne proponiamo un altro intitolato Olecta.

La chitarra al centro degli ascolti di questa parte di Notte di Battiti, dalle allucinazioni folk tra collage sonori e sei corde acustica ed elettrica di Paul Perrim, siamo scivolati nei riarrangiamenti di Walter Zanetti, di alcuni lavori dei chitarristi e compositori José Ángel Navarro ed Héctor Angulo, e quindi dalle Canarie a Cuba, perché Walter Zanetti in questo disco ricrea con la sua chitarra i canti sacri afrocubani dei tamburi Batá. L'album si intitola Cantos Yoruba de Cuba, è uscito da qualche mese per Like Tears, l'etichetta di Caterina Barbieri, e l'origine di questo lavoro sta proprio nella simbiosi tra ritmo e spiritualità della Santeria, ovvero la religione cubana di origine Yoruba, che attingeva ampiamente alla musica per le sue cerimonie, con i canti che poi divennero delle vere e proprie preghiere di questo credo, di questa religione, ed erano spesso accompagnate dal ritmo del tamburo Batá come simbolo e strumento di resistenza e sopravvivenza alla schiavitù. L'album è composto da 15 brani di nuove registrazioni di Walter Zanetti, che è chitarrista e anche insegnante di lungo corso al Conservatorio di Bologna. Troviamo composizioni originali di Ángel Navarro, dettate al chitarrista Walter Zanetti durante un viaggio di un mese a Cuba, e poi ci sono invece delle reinterpretazioni dei 9 Cantos Yoruba de Cuba originali di Angulo, che poi danno proprio il nome al disco. La traccia che abbiamo ascoltato era la lunga traccia d'apertura Guaguanco Conga Columbia, e da Cantos Yoruba de Cuba di Walter Zanetti vi proponiamo un altro brano intitolato Ibu.

chitarra acustica sempre al centro, ma storie completamente diverse, quelle al cuore dei due album che abbiamo ascoltato in sequenza. Prima un brano Ibu tratto da Cantos Yoruba de Cuba, disco del chitarrista Walter Zanetti, che reinterpreta musiche dei compositori José Ángel Navarro e Héctor Angulo, che a loro volta traggono ispirazione dai canti sacro afrocubani dei Tamburi Batà, qui ovviamente nella reinterpretazione per chitarra. Subito dopo, adesso invece abbiamo ascoltato un brano da The Flip Side, il ritorno di J.H. Gurai, alter ego di Dominique Vaccaro. Si tratta del suo quarto album in solo, musicista con base a Bologna, che abbiamo ascoltato anche nell'album con band di Jonathan Clancy. Due dischi, quello di Walter Zanetti e quello di J.H. Gurai, attraversati da due forme di spiritualità differenti. In The Flip Side troviamo un'atmosfera quasi spettrale. La musica di Dominique Vaccaro ripercorre le strade dell'American Primitive, del finger picking di John Fay, un folk molto essenziale, anche vagamente psichedelico, fantasmatico quasi nel rievocare un'esperienza che ha segnato gli ultimi anni di J.H. Gurai, un brutto incidente in bicicletta fatto nel 2021, che proprio rivive un po' nell'inquietudine di questo disco, dove ritroviamo manipolazione di nastri, loop, sintesi elettronica, a fare da sfondo a quelle che sono le sue chitarre, la chitarra acustica ma anche la chitarra resofonica, un tipo particolare di chitarra in cui troviamo dei coni metallici all'interno del corpo dello strumento che danno proprio un suono, un riverbero, un'amplificazione particolare. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Spleen on Speed, e da The Flip Side di J.H. Gurai vi proponiamo un altro brano, As a Ghost.

E alla fine arrivano anche le canzoni in senso più letterale in questa parte di Battiti, con protagonista la chitarra dopo i chiaroscuri psichedelici e spettrali di Jay Ichigurai con As a Ghost, lunga traccia che chiude il suo più recente album The Flip Side. Abbiamo ascoltato un brano dal ritorno di Whitney Kay. I due musicisti hanno sicuramente almeno una cosa in comune, ovvero quella di essere stati legati entrambi all'etichetta Maple Death Records, l'etichetta di Bologna che ha pubblicato The Flip Side di Jay Ichigurai e che ha pubblicato i primi album del cantautore canadese, di Whitney Kay, che esordiva nel 2021 su Maple Death con Two Years, poi ancora un altro bell'album Hard to be a God, poi un disco live e invece il ritorno più recente a settembre con un disco pubblicato invece da Fire Records, un disco di canzoni un po' meno rock, con meno svisate rock, meno echi di Lou Reed, meno code abrasive, un disco più morbido e intimista, che guarda al country, all'americana, con però sempre melodie un po' dinoccolate, e non a caso il titolo di questo nuovo lavoro in studio di Whitney Kay è Bubble. Lo potremo ascoltare dal vivo diciamo, quando è passato in tour ha sempre lasciato un segno molto positivo. Lo potremo ascoltare dal vivo per tre date: il 29 settembre al Fanfulla di Roma, il 30 al Freakout di Bologna e poi il 1 ottobre all'Imbarchino di Torino, proprio per presentare questo suo ultimo disco intitolato Bubble. Ne recuperiamo un altro brano, Heaven, Whitney Kay.

Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 24esima puntata.

Fanny era letteralmente frastornata. La casa così piccola e le pareti sottili portavano ogni cosa così vicino a lei che, sommandosi alla fatica del viaggio e alla sua recente agitazione, le pareva di non essere in grado di sopportare tutto ciò. L'atmosfera in quella stanza era abbastanza tranquilla perché, essendo Susan sparita con gli altri, gli unici che vi erano rimasti erano il padre e lei. E lui, aperto il giornale, preso in prestito come sempre da un vicino, si dedicò a studiarlo, apparentemente dimenticandosi dell'esistenza della figlia. La solitaria candela era tenuta tra sé e il giornale, senza che gli venisse in mente che poteva essere utile anche a Fanny. Ma lei non aveva nulla da fare ed era contenta che la luce non raggiungesse direttamente la sua testa dolorante, mentre se ne restava seduta, immersa in confuse, tristi e penose riflessioni. Era a casa, ma ahimè, non era quella la casa che non vi aveva ricevuto l'accoglienza che si riscosse. Era ingiusta. Come poteva pretendere di rappresentare qualcosa di importante per la sua famiglia? Non le spettava, dopo esserne rimasta lontana per così tanto tempo. I bisogni di William non potevano non essere al primo posto. Era sempre stato così e lui ne aveva ogni diritto. Ma aver detto così poco di sé, essersi sentita chiedere così poco, non essersi sentita rivolgere neanche una domanda su Mansfield, era una sofferenza per lei vedere completamente dimenticati Mansfield, gli amici che tanto avevano fatto, i cari, cari amici. Ma qui un solo argomento inghiottiva tutti gli altri. Forse era giusto così. Ciò che occupava la posizione di primario interesse doveva essere la destinazione della trash. Probabilmente un giorno o due avrebbero cambiato le cose. La colpa era solo sua. Eppure era convinta che a Mansfield non sarebbe andata così. No, a casa dello zio si sarebbe preso in considerazione il momento, la stagione, si sarebbe rispettata la scala di importanza degli argomenti. Si sarebbe mostrata una correttezza, un'attenzione per ognuno, che qui mancava del tutto. L'unica interruzione che nell'arco di quasi mezz'ora subirono pensieri di questo genere fu dovuta a un'improvvisa scarica di esclamazioni del padre, che non contribuì affatto a rimetterli in ordine. Arrivato al culmine il chiasso dei bambini che correvano e strillavano nel corridoio, sbottò: «Che il diavolo se li porti quei cagnetti! Come abbaiano! Sì, e i latrati di Sam sono più forti di tutti gli altri! Quel moccioso è portato a fare il nostro uomo! Ehi, là fuori, Sam! Tappati quell'accidente di bocca! O ci penso io!» La minaccia fu così palesemente ignorata che, anche se 5 minuti dopo i 3 piccoli irruppero tutti insieme nel salotto e si misero a sedere, Fanny la ritenne unicamente la prova del fatto che i 3 erano sfiniti. Cosa che risultava evidente dalle facce paonazze e dal fiato grosso, soprattutto visto che continuavano a prendersi vicendevolmente a calci negli stinchi e a cacciare urla improvvise proprio sotto gli sguardi del padre. Quando la porta si aprì di nuovo, fece il suo ingresso qualcosa di più gradito. Era il vassoio del tè, che lei disperava ormai di vedere arrivare entro quel giorno. Susan e una ragazzetta al suo seguito, il cui aspetto più misero diede a Fanny l'informazione e la sorpresa che quella che aveva visto prima era la domestica in capo, portarono tutto il necessario per quel pasto. Mentre metteva sul fuoco la teiera e lanciava un'occhiata alla sorella, Susan sembrava divisa tra un'allegra aria di trionfo
nel mostrarsi attiva e utile, e il timore che una simile mansione la mettesse in una situazione di inferiorità. Era andata in cucina, spiegò, per sollecitare Sally e aiutarla a tostare il pane e a imburrarlo, altrimenti chissà quanto avrebbero dovuto aspettare per avere il tè. E capiva bene che la sorella aveva bisogno di mangiare qualcosa dopo il viaggio. Fanny le fu grata. Non poté non riconoscere che l'idea di un po' di tè le faceva molto piacere, e Susan si diede immediatamente a prepararlo, felice di avere tutto per sé quell'incarico. E a parte un po' di eccessivo trambusto e qualche vano tentativo di richiamare all'ordine i fratelli, se la cavò benissimo. Lo spirito di Fanny era rinfrancato quanto il suo corpo. La testa e il cuore provavano un gran miglioramento grazie a una così tempestiva gentilezza. Susan possedeva un viso di un'espressività aperta e sensibile. Era come William. E Fanny sperò di trovare in lei la stessa disponibilità e buona volontà che le riservava il fratello. Fu in questo clima più sereno che rientrò William, seguito da presso dalla madre e da Betsy. Vestito di tutto punto, nella sua uniforme da tenente, appariva nell'aspetto e nel modo di muoversi ancora più eretto, più solido e più elegante, e con il più lieto dei sorrisi si diresse subito verso Fanny che, alzatasi dalla sua sedia, lo guardò per un momento con un'ammirazione che non trovava parole, e poi gli gettò le braccia al collo, esprimendo in singhiozzi le sue miste emozioni di sofferenza e di piacere. Ansiosa di non mostrarsi dispiaciuta, ben presto si riprese e, asciugatasi le lacrime, poté notare e ammirare tutte le eccellenti parti che componevano la divisa, accogliendo con spirito rinnovato la vivida speranza del fratello di poter trattenersi a terra per alcune ore ogni giorno prima che prendessero il mare, e anche di portarla a vedere la nave. Un altro momento di confusione si presentò all'arrivo del dottor Campbell, il medico di bordo della Trash, un giovanotto molto compito che veniva a prendere l'amico. Si riuscì a trovare il modo di procurargli una sedia e, dopo un rapido lavaggio, anche una tazza e un piattino. E alla fine di un altro quarto d'ora di fitta conversazione tra i gentiluomini, con il chiasso e la confusione che crescevano intorno, con gli uomini e i bambini che si muovevano tutti insieme, arrivò il momento della partenza. Tutto era pronto. William prese commiato e tutti loro scomparvero perché i tre bambini, sordi alle preghiere della madre, decisero di andare ad accompagnare il fratello e Mr. Campbell fino al molo. E Mr. Price andò via anche lui per restituire il giornale al vicino.

Adesso era lecito sperare in un po' di pace, perché quando Rebecca venne finalmente convinta a portar via il vassoio del tè e Mrs. Price si fu aggirata per qualche tempo per la stanza alla ricerca di una manica di camicia che alla fine Betsy scovò nel cassetto di un mobile della cucina, il gruppetto di donne poté mettersi tranquillo. E la madre, dopo essersi lamentata di nuovo perché non le era stato possibile preparare in tempo le cose di Sam, ebbe tutto il tempo di pensare alla figlia maggiore e agli amici che aveva lasciato per venire lì. Ebbero ben presto inizio le domande, ma una delle prime, come se la cavava la sorella Bertram con la servitù, era un problema anche per lei trovare personale di servizio decente. Ben presto deviò i suoi pensieri dal Northamptonshire e li fermò sulle proprie seccature domestiche. E l'argomento del carattere scandaloso di tutti i domestici reperibili a Portsmouth, ed era convinta che i suoi fossero i peggiori, la assorbì completamente. I Bertram furono tutti dimenticati, mentre riferiva dettagliatamente i difetti di Rebecca, contro la quale anche Susan aveva molto da testimoniare, e la piccola Betsy ancora di più, e che appariva così totalmente priva di qualsiasi merito che Fanny non poteva fare a meno di avanzare con discrezione l'ipotesi che la madre intendesse liberarsene appena concluso l'anno di lavoro concordato. «Un anno!» esclamò Mrs. Price. «Ti assicuro che spero di poterla mandare via prima che sia passato l'anno, che non sarà finito che a novembre. A Portsmouth, mia cara, la situazione con i domestici è tale che è un vero e proprio miracolo se si riesce a resistere per più di un semestre. Non ho alcuna speranza di vedermi sistemata come si deve. E se dovessi licenziare Rebecca, potrebbe capitarmi solo qualcosa di peggio». E sì che non credo di essere una padrona troppo difficile da accontentare. E sono sicura che occuparsi di questa casa non dovrebbe esserle troppo gravoso, visto che c'è sempre una ragazza a sua disposizione e spesso sono io stessa a fare la metà del lavoro. Standosene seduta con lo sguardo su Betsy, Fanny non poteva non pensare intensamente a un'altra sorella, una graziosissima bambina che aveva lasciato lì quando era andata nel Northamptonshire e che era morta qualche anno dopo. C'era in lei qualcosa di particolarmente dolce. A quei tempi Fanny preferiva lei a Susan. E quando infine la notizia della sua scomparsa era giunta a Mansfield, per un po' di tempo si era sentita duramente colpita. La visione di Betsy le riportava alla mente l'immagine della piccola Mary, ma per nulla al mondo avrebbe voluto rattristare la madre alludendo a quella sorellina. Mentre rifletteva su di lei, pensando a questo, Betsy, poco distante, cercava di richiamare la sua attenzione mostrandole un oggetto che aveva in mano e cercando al tempo stesso di nasconderlo alla vista di Susan. «Che cos'hai lì, tesoro?» chiese Fanny. «Vieni qui, fammelo vedere». Era un coltellino d'argento. Susan saltò su rivendicandone il possesso e cercando di prenderlo, ma la bimba corse a mettersi sotto la protezione della madre e Susan non poté far altro che protestare e lo fece con grande calore e con l'evidente intenzione di far schierare Fanny dalla sua parte. Era una brutta cosa che non potesse avere il suo coltellino. Quel coltellino era suo. La sorellina Mary glielo aveva affidato sul letto di morte e lei avrebbe dovuto averlo da molto tempo, ma la mamma glielo aveva preso e lasciava sempre che lo usasse Betsy e Betsy lo avrebbe rovinato, sarebbe sicuramente finita così o comunque se lo sarebbe tenuto per sé, mentre la mamma le aveva promesso che Betsy non l'avrebbe mai avuto tra le mani. Fanny era decisamente turbata. Ogni senso di dovere, onore e tenerezza veniva ferito dalle parole della sorella e dalla risposta della madre. «Andiamo, Susan!» esclamò Mrs. Price in tono lamentoso. «Andiamo, come sei esasperante! Stai sempre a bisticciare per quel coltello! Fai il favore, cerca di non essere così petulante!»
Povera piccola Betsy, che ossessione è Susan per te. Ma non avresti dovuto prenderlo, tesoro, quando ti ho mandato a guardare nel cassetto. Lo sai che ti avevo detto di non toccarlo, perché per Susan è una vera fissazione. Dovrò nasconderlo di nuovo, Betsy. La povera Mary non avrebbe mai pensato che sarebbe diventato un simile pomo della discordia quando me l'ha dato da tenere, solo 2 ore prima di andarsene. Povera anima. Parlava che le parole si sentivano a stento ed era così carina mentre diceva: poi fallo avere a Susan il mio coltellino quando sarò morta e sepolta. Povera piccola mia, c'era tanto affezionata, Fanny, che volle tenerlo con sé a letto per tutto il tempo della sua malattia. Gliel'aveva regalato la sua buona madrina, la vecchia moglie dell'ammiraglio Maxwell, solo 6 settimane prima di morire. Povera piccola dolce creatura. Beh, le sono stati risparmiati tanti dolori nella vita. Betsy mia, con una carezza, tu non hai la fortuna di avere una così buona madrina. La zia Norris vive troppo lontano per preoccuparsi di cuccioletti come te. Effettivamente Fanny non aveva nulla da trasmettere da parte della zia Norris, a parte un messaggio in cui si augurava che la sua figlioccia fosse una brava bambina e che si applicasse con diligenza allo studio. C'era stato un momento nel salotto di Mansfield in cui si era vagamente accennato all'idea di mandarle un libro di preghiere, ma poi sull'argomento non si era tornati neppure con una sola parola. Mrs. Norris, però, era andata a casa e aveva pescato dallo scaffale 2 vecchi libri di preghiere del marito, con quell'idea in mente. Ma dopo averli esaminati, l'ardore della generosità si era smorzato. Uno aveva dei caratteri troppo piccoli per gli occhi di un bambino e l'altro era troppo voluminoso per poterlo portare con sé. Fanny era ormai talmente spossata che appena le fu proposto di andare a dormire, accolse riconoscente l'invito e prima ancora che Betsy avesse finito di protestare, perché le avevano permesso di rimanere alzata soltanto 1 ora in più del solito in onore della sorella, lei era uscita dal salotto, lasciando al piano di sotto tutto il chiasso e la confusione che erano ricominciati con i bambini che chiedevano formaggio rosolato, il padre rum con acqua e con Rebecca che non si trovava mai dove avrebbe dovuto. In quella cameretta, ammobiliata alla meno peggio che doveva dividere con Susan, non c'era nulla capace di risollevarle lo spirito. Anzi, le dimensioni delle stanze al piano superiore come a quello inferiore e un corridoio e una scala così stretti la colpirono come non avrebbe mai immaginato. Ben presto imparò a pensare con tutto il rispetto al suo piccolo solaio a Mansfield, che in quella casa era ritenuto troppo angusto perché qualcuno potesse alloggiarvi comodamente.

0: con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Carl Friedrich Abel, brani per viola da gamba. Adagio, postludio. Friederike Heumann, viola da gamba.

0: Di Carl Friedrich Abel avete ascoltato Adagio?
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Lied ohne Worte in Sol minore per pianoforte. Venezianisches Gottlied, opera 19b, numero 6, andante sostenuto. Jan Liszewski, pianoforte.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Lied ohne Worte in sol minore per pianoforte, Venezianisches Gottlied, opera 19b numero 6. Jan Liszewski, pianoforte.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in mi bemolle maggiore per violino e fortepiano, K302, allegro, rondò, andante grazioso. Isabel Faust, violino. Alexander Melnikov, fortepiano.